0: 100 000 avec Quintin, un ensemble féminin qui a sorti récemment son premier album de création.
1: Ici RCFM.
2: Bienvenue chez vous.
0: Et on poursuit notre balade dans la Pieve de Lampugnani, direction Silvaretchou, ce matin à l'occasion de la fête de Santa Oustine, célébrée chaque année le 28 août au village.
2: RCFM et Campa Cui.
0: Ogni vintuto d'Aosto e Santa Ustina in Silvaretchou. Una festa che adunisce tutti i paesani di un circondo, come ci spiega Angio Pietrucci, originario di un paese.
3: La tradizione di Santa Ustina qui ricorda assai assai lontano, perché a 10 anni come abbiamo, dal 12 secolo, il primo raduno qui in Santa Ustina, a 10 anni di Viavana, in Santa Maria, che è una casalta. Dunque si faccia che a vista di Silvaretchou, non c'era ancora chiesa, era un paese, e a vista patronale di Silvaretchou, Sant'Agostino. Dunque, se è mente muda, i pugni, pal de pizzo.
0: Ogni anno c'è a messa e a processione.
3: Comunque a processione, in giro a chiesa, c'è a messa cantata. Un metodo, la tradizione si è spinta appena, non c'era più cantatori. Abbiamo sempre continuato a fare messa tutti in tutto agosto, a 11 ore. E dopo mi ero inteso, c'è un aperitivo, l'abbiamo appena visto. All'epoca non era mica la stessa affare, perché avevo tanto c'era i preti in ogni paese, qui erano i preti, e cominciavano a fare novena in Sant'Agostino, non vogliono avanti tutte le sere, e dopo partivano, qui erano in Sant'Agostino, partivano in processione dalla chiesa di Silvaretchou, là, e venivano a fare a messa qui a Sant'Agostino, e stavano fino a 2 ore, 3 ore, dovevamo un coppettino, mangiavamo qualcosa, così non andavano a mangiare.
0: A messa è le cantate da Ganturia di Gappelle di Abievi Dompugnani, che adunisce cantatori di Silvaretchou, a Casalta e Ubiano, ma di noi d'altri paesi.
3: Abbiamo cominciato in 2008, abbiamo sempre messe qui, e non c'era mai maniera di avere i cantatori, quando non c'erano mica gli spugli, abbiamo avuto la messa cantata. In 2008 noi Gisù eravamo tipo così. Abbiamo deciso di fare l'anteria per animare le nostre
0: riuscite. Mantenere viva questa tradizione di Sant'Agostino e trasmettere ai più giovani sono speranze d'Angio Pietrucci e di tutti per l'anno a venire.

0: Alain Souchon sur RCFM.
1: Et quand pas cuit, Christophe Anuzagaia.
2: Donc on fait la récolte, je travaille les noisettes.
3: Alors à Guy, on mangeait le gazis, j'étais bon, il y a plus de 50 ans. Hein.
4: Pratiquement 6 mois de l'année ici, donc c'est vraiment chez moi. Quoi.
5: Pour quoi vous gestion, on est déjà à 10, j'ai mis ça dans le temps. Là.
6: Des maintenant, et solo, vous avez tout, tout là.
0: Prince Biem, moi, stagione nous, in Ampugnan.
7: Et quand pas cuit, au cœur de nos territoires.
0: Du lundi au vendredi à 6h22 et 16h20, et sur l'appli ici RCFM.
8: Septembre jaune, c'est le mois de la prévention du suicide. Un mois pour libérer la parole et s'informer. Le 3114, numéro national de prévention du suicide, vous propose de découvrir son podcast « Tu comptes pour moi », de participer à son challenge sportif et de rencontrer les équipes sur les événements organisés en métropole et en Outre-mer. Toutes les informations sur www.tucomptespourmoi.fr.
9: Toyota. Quand tu conduis ta Yaris, tu fais des économies?
10: Mais oui, c'est l'hybride qui consomme le moins du marché.
9: Et si je la conduis, je fais des économies alors?
10: Tu n'as pas le permis, Pierre.
11: Faites des économies en passant à l'hybride Toyota. En ce moment, profitez des journées reprises boostées et bénéficiez de notre prime coup de boost Toyota allant jusqu'à 6000 euros sur la gamme hybride. Portes ouvertes ce week-end.
12: Toyota.
11: Offre aux particuliers dans le réseau participant pour toute commande d'une hybride Toyota neuve avec reprise d'un véhicule de plus de 8 ans jusqu'au 30 septembre selon modèle. Étude mars 2026. Détails sur toyota.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
0: L'horoscope avec Catherine Viguier, la Vierge est le signe du jour, Catherine.
13: Et elle emporte avec elle les taureaux et les capricornes.
14: Bélier, une journée qui vous demande d'être réfléchi et de vous écouter corps et esprit.
15: Taureau, ce jeudi vous va bien, il met en évidence vos talents d'amoureux, de parents aussi.
16: Gémeaux, votre foyer est d'actualité avec ses protégés et l'envie de confort à votre domicile.
17: Cancer, vos initiatives sont couronnées de succès, il faut parler et vous bouger aussi.
18: Lion, vive votre petite ou grande fortune et des satisfactions à ce sujet.
19: Vierge, élue de ce jour, quel bonheur de vous rencontrer, vous serez à l'écoute, gentil.
20: Balance, sans forcément d'admirateur, vous faites votre chemin, vous avancez.
21: Scorpion, excellente journée avec des amis, au rendez-vous, ça vous rassure.
22: Sagittaire, journée importante qui vous en dit plus sur votre job, sur votre avenir en général.
23: Capricorne, ce qu'il faut, c'est mieux vous comprendre, mieux vous aimer en fait.
24: Verseau, si une personne vous tend la main, acceptez-la, les discussions seront bénéfiques.
25: Poisson, en couple, au travail, vous entendre avec l'autre demandera du temps.
26: Et pour nous tous, on est tellement heureux d'avoir fait cette connaissance.
0: Merci Catherine, à demain.
1: Ici Matin, en Corse, à la radio, à la télé, sur l'appli Ici et tous les réseaux.
0: Salut à tutti, Arin Grazia Bede Segola, une enterre TFM, Simu Insam, Sina Autour, Reper Principia, Stayona da Fianca Boy, Nanta RTFM et Viaste, la Vedintese, ou Roland Fria, salut.
27: Salut Christophe, salut à tutti.
0: Come si mustamane?
27: In forma. Come boy, mi boy.
0: Ye, plutôt. J'tou Cisara di no camille par si par l'information et poise abed a pertesida setour. Cisara Fabrice Fenouiller à Cantame ou d'Ampou, die on sara tantoa, loin, force d'ouyo tre à quoi de stamane, Nanta Urione. Vastiage, à quoi d'équipe c'est en coup d'impourales qui est sous double mesure. Et on a bien valade une épéradour infine. Fara, c'est une bintoto, à bintino era in de oujantro. Et quoi, ma force est
27: c'est mieux. Tempo di rifriscade, à peine ou
0: à peine à distagione. Et quoi, démarrerem ou juste au dobu l'atuida. Ringrazia bide segono in studio, isimo, diude, gisitambre, et so, c'est yoremezzo. Et bien, redouez-moi donc, Roland Perronoudizial, les Sibrici, et coup, à nous, à Grèche, il a dit Brit, Sidi Gabourin.
27: Et d'obois, réunion, hier, in Bercy, tra au ministre de l'économie, et distributeur, et on est stato annonciato nisun aiuto fiscale, mentre qui un inquiesta est inanda, nanta, et margine di raffinador, et in Corsica, où l'hydrodoc, a secondo estagione servizio, a circa 2,14 € per l'essenza, et 2,29 € per o gasolio, una crescita qui indebolisce di noi, distributori indipendenti, spiegazioni di Sergio Antoniotti di Uborta oggi di Ugoletti e di Bompisti di Corsica, a un microfono d'Alexandre Antonini.
2: Ognuno non dice mica due situazioni, forse è piatta, ma bon, a Zocchi la fa, non vanno mica per un terzo di evito. Una ventina di imprese, una ventina, se le 18, 25, non so mica capo di tutto. Ci sono di nuovo stazioni senza marche, che poi ci sono, ce ne 17 nel gruppo Enir. Poi c'è 90 stazioni che poi non smarisce da qui a poco, mica tutti gli stessi giorni, ma qualche 1 di settembre, dopo ne voglio ottobre, poi a corto andare, perché qua è chissà quando la venisce a Savera. Ciò che posso dire che le PSI di Corsica ha trasmesso domanda al governo oggi, domandando che siamo a Bologna a tutti i dispositivi d'aiuto che sono stati dati ai biscaori, ai trasportori, alle altre professioni che viaggiano assai, e questa è una domanda che è stata fatta oggi al governo.
27: Sergio Antonio ti porta oggi di un collettivo di bombisti di Corsica che di stamane un nostro invitato di redazione, o staremo a sente più a lungo a ottobre, meno un quarto. In dell'attualità di noi, l'allerta rinforzata per Asiki ha mantenuta in un mezz'ora di Biagio orientale, malgrado le restrizioni d'acqua, ferma critica a situazione e sodora di Bogu i primi effetti positivi e tre ridenude, un so più proiste che 2,5 milioni di metri cubi d'acqua, vale a di 12% di riempimento, un livello vicino a quello di 2003. L'ufficio idraulico avvisa che condizioni di irrigazione si boeriano guasta in furia se non calano le consumazioni, deve essere organizzata una nuova riunione sti pochi giorni e vigliere agricole.
0: Altra allerta rinforzata, Roland, è la di imballo ramai per l'acqua potabile in Rugione di Sulinzar e di Uspelunca Liamone.
27: L'8 di settembre, Uscagno di risorse geologiche e miniere, o BRGM ha rilevato che l'erano sotto normale 68% di valle di Corsica, dopo ai capitani e i vorticalori, con corsi d'acqua o più basso, e una forte consumazione. In Uspelunca Liamone certi paesi si ne esortano meglio che altri, esempio in Morso, Cuso, Mere, François Paoli.
3: No, siamo mica in mancanza d'acqua, l'acqua c'è, malauguratamente si perde al 60% in canalizzazione, e dunque ci arriva tutto il reso per poter avere l'acqua normalmente.
4: Per voi, i differenze che c'è tra i paesi non sono gli stessi, benché voi siete tutti in allerta rinforzata?
3: Ben, sicuramente che no, in bordi mare e montagne l'acqua un bene mica di cui stesso loro, allora forse per me c'è una differenza tra i paesi.
4: Non capite mica questa misura qui di abbreviatura?
3: No, allora non capisco mica, ma bon, dall'altra parte non mi rendi amico. Così la gente è so più un presonembri. L'acqua è un amico, un giorno, le vetture, se stanno brutte non facciamo nulla, e le piscine, esattamente, non siamo più amico. Ma per noi, di noi, è l'acqua tutta l'estativa.
27: Un'intervista di Paolo Antone Squarcini e di Beto Asecchi a Corsica beneficerà di un inviluppo di 2,3 milioni euro per aiutare l'agricoltore, i più colpiti, in particolare in dell'Aleo e l'Ortolime, da rivornisce sia in foraggi, piantine, sumente, un aiuto che si iscrive in un piano nazionale quasi agricoltura, clima, adattazione, sicchia, incendi, proiettato di 1,3 miliardi di euro, presentato ieri alla Torri di un mondo agricolo isolano, deve studi dispositivo indennizza e perdite eccezionali e permette di rilanciare la produzione. E da sapere che la nostra emissione di redazione a mezz'ora sarà consacrata alla lotta contro i voghi con un primo rilancio di stagione i mezzi mobilizzati.
0: E precisione del corso si ganante uso dispositivo dopo l'immobilizzazione preventiva di Varetti a Vio di Azovlotta a terra.
27: Dopo una quarantina di oli annullati tra sabato e il principio di settimana, la compagnia annuncia dunque mezzi eccezionali da mantenere. Uso programma saranno affittati Varetti a Varetti in questo mese di settembre. Sembra fra iguali un Airbus A300 e di Genoa, un ATR 70 e un A350, un dispositivo che rappresenta un cento di voli sino a fine d'ottobre, in particolare da assicurare continuità territoriale.
0: E per Rolo, 83 anni dopo la liberazione di Agursiga e il ruolo di l'americani Guemura di Erinayac.
27: Una cerimonia in presenza di consul generale degli Stati Uniti di Marseille, dopo i depositi di Gurone e le torri a un monumento ai morti, i collegianti di Eglase di Vesa hanno assistuto in meria a progettazione di un film USS USS Corsica Resistance, consagrado all'impegno americano in la liberazione di 43, riporti da sente in de industrie nudiziali stamane a 7:30 e 8:00 e soggetto a ridroa di noi dans ta adela ici RCFM.
0: A ringrazia Birolan Mabarla di Udam, poucou un tempo qui on sera tanto à l'oudie. Kouakoua de Staman, nenanta ou rouillon et oastiatch, ou qui toukerano dino dou mezion de dunque sou rouillon, et qui pourrait nous timporales, que sa quoi de dunque sou dou mezion, ou apunante ou d'un pouvamera sec, ou cou un sol qui sera assai brisante, en tout aïonal, malgré ou passadi inouli, ou le vetchouel ou abastanza vorte, inouli ou disposte, et poi d'imperadour, et on se commène ou mica Staman, et mas dou mezion ou payera nous avalade, s'aspecta sina. Binto Turai nan Tavaccia d'Orientale, Bintino in Deugian, Trusina, Binto Turai in Balagna e Barsualinku, 31 Wantunque nan Antonio di Burtive, Trusina Bintino e nan Taurione Ayacin, ou pe duman e ultera Uzol, ou dan Pussara sec ou tuta jornada, un scombira nu mica ed imperadure, e Wantu livecuel ou sarà moderato ou abbastanza vorte, noi lo disposti.
1: RCFM.
5: Actu locale, musique et bonne humeur.
0: Restez avec nous sur RCFM et via C dans un instant, l'écho d'ici.

0: McCartney en Terre FM et à ses tours, et Menoulier, Géo, Radir et Droit, Inostri, Zidelou, Chikou, Marie-Hélène Ferrandini, Kinebinsi.
1: Ici RCFM.
2: Oggi Anna Aurelia vi presenta un artista italiano da ascoltare e Matteo ci spiega perché la musica di Biagio Drop.
3: L'ascoltiamo anche in vittura, c'è una musica che mi piace assai di italiano. Quanta ora si chiama Adriano Celentano e quanta piena di canzoni e di troppo. Mi piace guardarlo e di ben perché è lui canta e noi ripetiamo gli stessi da. E ha fatto un giorno, ha fatto una canzone, non aveva mica parole. Era per musarsi e c'è una canzone in due. Come ci ha contato il pubblico, come gli piaceva. C'è il mio giorno cantava con lui e dopo si è arrestato e il pubblico ha lasciato contare il pubblico. Infatti, va, conta, lascia parlare il pubblico e dopo ribia e dopo il pubblico si arresta e dopo canta.
4: Perché ti ribosa o deurte ti mette in piena forma.
2: C'è stata di noi i nostri giucetti, Maddalena vi parla di Aso Attività preferita e mai Bulia canta appena per voi oggi.
5: Mi piace perché fa di rimorre. Vengo a cantare in piedi a Ghialing. Dopo una ha già fatto un spettacolo in città all'altro. Si va a fare troppo e è un'unica di chitarra. Canta.
0: Kinebinsi, Nanterre, CFM et Vie Estelle, Ognor, Noukou, Marie-Elisabeth Ferrandini.

0: Dide Gian Paolo Boletti, Nanterre FM, au boule pour le tour qui l'Oriane, Kounoy Azabede, Ognorno.
1: Ici RCFM.
2: Au boule, avons un amour pour les nostri bastori assez particulier. Y mettiamo le nostre canzoni in poesia, ci amiamo ai valori di un pastoralismo da mattina a sera. Ma com'è che non ci ne mica di più odio di questi pastori? Prima fare di chi? E se pastore è un castigo nero? Cioè comprare un terreno, una vanda, un laboratorio, un materiale, pagare un veterinario, eccetera. In un'isola, dove un pacchetto di chips costa quasi 10 euro, pare complicata. E un tibarlo gusti di legge dell'Europa che non costretto la nostra gente a ubra fattorie di plastico made in CE. Boh, ciò la dico.

0: C'est quoi ça?
1: Oh, c'est rien. C'est mon mec qui montre notre nouveau dressing à ses potes.
0: Et ça, c'était le compartiment spécial casquette.
2: Faites de la place pour ce qui compte. Jusqu'au 22 septembre, profitez d'au moins 15% sur votre dressing des 250 euros d'achat de rangement packs et compléments avec la carte gratuite IKEA Family. Voir conditions sur ikea.fr.
3: Rengrazabel Segunoi, auteur aimé Zonanter CFM, et Biridroem ou Roland per Unudizial, et si Principia go a greve et ispindivog.
4: Una greve nationale, Principia da Merti e sino a un manco 20 d'ottobre, e sostan che i nostri spindivoghi dopo una stagione assai dura, un calamico, a un movimento che non ha nessuna conseguenza, contunque, non ha iso corsi posto che so possibile requisizioni, c'è stato Merti una prima riunione co governo o ministero dell'interno, ma i sindicati ne sono sorti di proprio deluso, Patrick Vinciguerra.
5: Proprio deluso, stumagati d'altronde uno dei rappresentanti dell'intersindicale Prevan, né Gaserne, cresce a Zarga, e dopo questa riunione non può essere peggio. I primi capitoli di un progetto di legge di governo per modernizzare la sicurezza civile, un non mica convinto, manco stampa, accertano i sindicati che le biodo senza mesi che le so chiacchiere, un sintimo spertuto in de noi, in due spegnivoghi so associati a mossa nazionale, palesano anche lì la senza di risposta e sopprimere all'urgenza della situazione. Diventano di noi sindicati rivendicazioni più specifiche, locali, come la possibilità d'estate di poter decidere dell'uso dei mezzi aerei sopra luogo, come sapendo che di luglio era nata una polemica tra il servizio incendio Cismontinco e lo Stato concernendo i Canadair.
4: E vi ritroveremo, Patrick, dopo un notiziale di mezz'ora per un'emissione di redazione trattando di sta zerga di spingivoghi, ma di no, di sta stagione di voghi mercato assisa da condizioni estreme. Iacinto Vanni, presidente di USIS di Cismonte, o denante colonnello Thierry Nuti, anche lo USIS di Cismonte, o colonnello Jean-Baptiste Vallée di USIS di Pomonte, saranno i nostri invita di emissione da sente a mezz'ora e 7 minuti in Nanta RCFM.
3: E in questa emissione, Roland, si parlerà forse di no, di Ziki, a chi fa gregge o risico per i voghi.
4: E giusto appunto in contesto a Ziki, a Christophe, l'allerta rinforzata è mantenuta in un mezz'ora di Abiaia orientale, malgrado le restrizioni d'acqua, ferma gridiga la situazione, s'odora di bogo, i primi effetti positivi, e tre ridenude, un so più proviste che 2,5 milioni di metri cubi d'acqua, vale a di 12% di riempimento, un livello vicino a quello di 2003. L'ufficio idraulico avvisa che è condizione di irrigazione si può rien aguastare in furia, se un cal la nuova consumazione deve essere organizzata una nuova riunione sti boghi orni cu e viliere agricole.
3: Altra alerta rinforzata è la di imbalorama e per l'acqua buttabile in erudione di Isolinzar e di Uspelunca di Amone.
4: L'8 di settembre, lo scagno di risorse geologiche e miniere, o BRGM, ha rilevato che l'erano sotto normale 68% di evalde di Gorsica dopo i capitani e i vorti galori, e cu corsi d'acqua o più basso e una forte consumazione di no, e in Euspelonca, Liamon e certi paesi si ne esortano meglio che d'altri, esempio in Morsucuso, mere François Paoli.
6: No, siamo mica in mancanza d'acqua, l'acqua c'è, malauguratamente si perde al 60% in canalizzazione, e dunque ci arriva tutto il réseau per poter avere l'acqua normalmente.
7: Per voi, le differenze che c'è tra i paesi non sono gli stessi, benché voi siate tutti in allerta rinforzata?
6: Ben, sicuramente che no. In bordi mare e montagne l'acqua un bel amico di voi stesso loro, allora forse per me c'è una differenza tra i paesi.
7: Non capite mica questa misura qui di prevettura?
6: No, allora non capisco mica, ma bon, da un'altra parte non mi diranno mica. Così la gente è so più un preso lembri. L'acqua non mica, un orno, le vetture, beh, se stanno brutto non faccio nulla, e le piscine, voilà, esattamente, non si abbiano mica. Ma per noi, di noi, è l'acqua tutta l'estativa.
4: Un'intervista di Paolo Antone Squarcini di Betoise, che a Gorsica beneficerà di un inviluppo di 1,3 milioni di euro, e questa per aiutare l'agricoltore più colpiti, in particolare in dell'Aleo e l'Urtulim, da rivornisce i in foraggi, piantine e sumente, un aiuto che si iscrive in un piano nazionale quasi agricoltura, clima, datazione e sicchia, incendi previsto da 1,3 miliardi di euro presentato ieri alla Torre di un mondo agricolo isolano deve questo dispositivo indennizzare Verdi ed è eccezionale, permette di rilanciare a produzione.
3: In dell'attualità di nuovo, Roland Stano a Grecia di Bressi e Garburanti.
4: Dopo la riunione ieri in Bercy tra il Ministero dell'Economia e i distributori, non è stato annunciato nessun aiuto fiscale, mentre che un'inchiesta è in anda nanta ai margini di raffinatori in corso gaolidro d'occa secondo stagione servizio circa 2,14 euro per l'essenza e 2,29 euro per il gasolio, una crescita che indebolisce di nuovo i distributori indipendenti e spiegazione di Sergio Antoniotti di un portavoce di un collettivo di pompisti di Corsica a un microfono d'Alexandre Antonini.
8: Ognuno non dice mica due situazioni vostre per piattala, ma bon, a Zocchi la fa un ballo mica per un terzo di debito. Una ventina di imprese, una ventina, se le 18, 25, non so mica capo di tutto. Ci sono di nuovo stazioni senza marche, che poi ci sono, ce ne 17 nel gruppo Enir. Fa 90 stazioni che poi non smarisce da qui a poco, mica tutti gli stessi giorni, ma qualche 1 settembre, dopo ne voglio ottobre, poi a corto andare, perché qua è chissà quando la venisce a vera. Ciò che posso che le PS di Corsica ha trasmesso domanda al governo oggi, domandando che siamo a Bulegia a tutti i dispositivi d'aiuto che sono stati dati ai biscaori, ai trasportori, alle altre professioni che viaggiano assai, e questa è una domanda che è stata fatta oggi al governo.
4: Sergio Antonio ti porta oggi di un collettivo di pompisti di Corsica che dirà stamane un nostro invitato di redazione intervista da Ridroa Sanazana Nanta della ICI RCFM e poi userà il compare di la 40ª edizione di un deleton di ufficiale Patrick Fiore fiorirà di un progetto corso mezzo è stato scelto in 2025 non un poco di più di 100 milioni di euro di doni, quasi 585 mila euro sono stati raccolti in Corsica a pro di a ricerca. L'edizione 2026 di un deleton è prevista i 4 e 5 di dicembre con il sostegno di SI RCFM.
3: Ma parla di Udampu e se dai ghetti di Udampu, soprattutto su due mesioni. Qua quelli di Impurales che non ti facciano orientale, soprattutto in Cismonte, fa de gas, o in montagna, verremo forse due o tre acqua, de mamica d'Impurale, invece a Punante, Udampu vermerà secco, qualche nulla, comunque due mesioni, ma un più amica, o Antuel, o stata rinforzata, o l'invece, la Sofia tra 60 e 80, che venderà l'ora su due mesioni, da Olagna o Gabigour, su mare diventerà mosso a Punante, fa de gas, dunque, poi di Imperadure, sto temporale è una via valata su due mesioni, soprattutto in Cismonte, si aspetta sino a 27 in Bastia, sino a 29 in Deugentro, 31 comunque due mesioni in Portivecchio, 28 in Ajaccio, sino a 29 in Balagna. Domani venderi il tempo sarà calmo, secco tutta la giornata, malgrado passaggi in Uli, Ulivecchio sarà più debole e poi le temperature cresceranno a Pinuccia.
9: Ici RCFM.
10: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
3: Et c'est reparti pour le forum au 04 95 32 22 22, toujours avec Camille et Roland à mes côtés, et nous allons parler à nouveau de la vie chère.
11: Le forum avec Moufragi Matériaux et Batiman à Porto Vecchio, lieu dit Fossi, T10, à Ajaccio Baleone et sur moufragi.fr.
3: Et on accueille Simon, toujours donc sur ce même sujet que vous évoquez depuis ce matin. Bonjour Simon.
12: Salut Christophe, salut à toutes et à tous, comme d'habitude. Hein. Mi spiace di intervenire en tout temps, ma sono obbligato a intervenire perché di gioco campo, di gioco vega, di gioco sento, se la continua così in corso che siamo un tracevo la scelta per sapere quello che c'è da voi campo e quello no. Perché secondo me, beh, i pezzi di Amandusca i carburanti tutto non ci sono più quelli che travagliano e si rezzano a mano per andare a travagliare e poi non crescono mica e tutto cresce. Mio mondo si sì, un momento sente questi non mica venire per mettersi in malattia e fa questa scelta così piuttosto che di rezzarsi a mano per andare a travagliare e di avanzare l'economia di questo paese, perché se ne può più si faccio una fuori di giorno in giorno. Dunque, quelli che possono campare in questo paese, che sono i ritirati che vanno da fuori, che hanno i soldi, un luogo di gente che vanno a stare a seguire per via di accesso a vita, come sentui, e i corsi che sono qui, che si stintano i sobani, che si rizzano a mano, che facciano tenere la vita all'economia di questo paese, al momento non abbiamo più da voi campaci. A mio mondo, ne andiamo e ciò che non luoghi contano va, i nostri letti. È una partita di un bobulo grosso, perché io faccio sempre il principio da Oasa, gli hai niente, perché quando si fate l'avanzata si fate perché niente si fate anche rugio. Allora, io la questione che mi pongo, dove andiamo? Visto tutto il mondo che lo capo, quando voi cercate un impiego, un droit mica per chi spesso fa una scelta di gente che viene a fuga, e parlo di omogaso, parlo di un caso sopra di Giocobalo, e per conto ciò che viene a fuori tutto è oro, ma noi i gossi che si muovono che a ori e roia non domandiamo mica un impiego di compresenza, ma per trovare per forza questo paese a voi un buon non mica. Allora io pongo la questione chi contaminava i nostri letti e i gossi che si siano istinto gosso, becco la questione con buon voglia, tenete voto, ce l'ha, ma vivo, se la continua già così non nasce qualcosa, perché alcuni paesi i vecchi quando ci scudo non hanno una deccia, dice che si passa nel noi. Allora attenta che si può passare, se non piano mica decisione non i voti, qualcosa non nasce.
3: Ringraziabile Simon. Allora chi può dire per le reti? Roland, si
4: c'è una domanda a livello bella sicura di collettività, si sa che lo ci sono competenze giusto appunto per aiutare da un punto di vista sociale e persone che sono in della necessità, dunque ci sono aiuti che si possono mobilizzare, ma in una situazione particolare così comparto da Simon a livello anche di l'impiego, non ci sono mica risposte a riga subito, ve la sicuro.
3: 0435 38 28 28, continuiamo dunque au forum. Vous avez aussi la possibilité de nous envoyer un message via Messenger, ici RCFM, comme l'a fait notamment, alors je ne sais pas, c'est Marie, voilà Marie qui nous a écrit ce matin. Suite à mon message hier concernant la panne d'éclairage avenue de Libération à Loupino-Abastia, je tiens à préciser que des techniciens sont intervenus hier et ont rétabli une partie de l'éclairage. Donc je les remercie. Cependant, plusieurs lampadaires sont toujours éteints, laissant certains secteurs de l'avenue dans le noir. La question est donc simple, quand une intervention est-elle prévue pour rétablir l'éclairage sur l'ensemble de l'avenue?
4: Voilà, en tout cas, il y a eu des progrès.
3: Il y a eu des progrès, en tout cas. Bon, peut-être que ça se fera ces prochains jours. Merci Marie, on relance donc cet appel aux services concernés. Ici RCFM, page Messenger, WhatsApp 04 95 32 22 22, le téléphone aussi, avec Julie qui vous accueille au standard. On reste ensemble jusqu'à 9h, toujours avec Camille et Roland.

0: Doumande à Imouvrigne sur RCFM.
1: Bonjour, soyons camé de Pasquali. Baspetto numerosi, un martiser, a otto rimezzo, a un centro culturale l'albo, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarà accompagnato da i mo musicanti e i mo canterini, per ebbiezze e buete via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, a un centro culturale l'albo.

0: So de ciò che non ti piace, fammi fare un punto non tale attualità con Roland Frias. Buongiorno.
1: Buongiorno Miguel, buongiorno a tutti. Alerta rinforzata per Asi che ha mantenuto in un mezzogiorno di Abiadi orientale, malgrado le restrizioni d'acqua, ferma gridiga a situazione sodura di Borgo, i primi effetti positivi e tre ridenute, un so più pruiste che d'un milione e mezzo di metri cubi d'acqua, vale a dire 12% di riempimento, un livello vicino a quello di 2003, l'ufficio idrologico a Uisa di che condizioni di irrigazione si boeriano guasta in furia se un cal a nuova consumazione deve essere organizzata una nuova riunione sti boghi orni cu e viliere agrigule. Altra allerta rinforzata è la di imballo oramai per l'acqua potabile in regioni di Sulinzara e di Spelonca-Liamone, l'8 di settembre lo scagno di risorse geologiche e miniere o BRGM ha rilevato che l'erano sotto normale 68% di valde di Agorsiga dopo ai Capitani e i Vortigalori con corsi d'acqua o più basso e una forte consumazione di no. E in questo contesto di Sicchia di greva nazionale di Spindivoghi e da sapere che la nostra emissione di redazione a mezzogiorno sarà consacrata alla lotta contro i voghi che si sono stati numerosi con una situazione di tensione non tra i mezzi più che di primura. Si ne parlerà con il presidente di USIS di Cismonte Jacinto Vagni, il tenente colonnello Thierry Nuti e il colonnello Jean-Baptiste Vallée di USIS di Pomonte. Poi, nell'attualità di nuovo, il prezzo di carburanti che continua a crescere, mentre il governo ha annunciato nessun aiuto specifico in più dopo la riunione ieri in Bercy, una nuova crescita che colpisce i consumatori e i distributori fuori di un redale totale che mantiene lo scudo tariffario. Ne abbiamo parlato più a lungo con il nostro invitato di redazione Sergio Antoniotti, porta oggi di un gulettio di Bompisti di Corsica, intervista da Ridroa Sana Zana, non ta nostra piegazione ici.
0: Grazie tanti o Roland, a Ridroa ci torna ogni giorno.
1: A ogni giorno, a dopo.
0: A dopo. O tempo, oggi, Paraguay, on è tanto famoso a Dilavranc, in Corsica Sutano, tempo è grigio, il cielo è bello garco, e in Corsica Suprana, in una maggior parte del dipartimento, soprattutto nel lato orientale e il centro, e beh, il temporale è piuttosto presente, e la freddoria sta allo stesso livello, pa dopo mezzogiorno, o entro a 40 km all'ora in Fiumorbo, 60 a Punta di Capigorso, 65 in Balagna, 55 km all'ora in un golfo di Portivecchio e poi temperature più alte calano a penna, le troviamo tra 23 e 27 gradi oggi, mica di più.
2: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCFM 10h03 avec les Girandoloni à suivre dans quelques instants et Valérie Franceschetti à Corté avec le premier forum Chaire de Méditerranée sous l'égide de l'UNESCO avec de belles rencontres encore en perspective. RIP avec Evelyne Fontana toujours en pleine tribière et dans quelques instants nous retrouverons Miguel Ilecha, président du collectif Parle Mugurtsu qui nous évoquera la nouvelle édition, la cinquième déjà d'Ia Gurilingua, cette course pour la langue corse qui aura lieu dans la région ajaxienne le mois prochain. On en parle juste après Phil Collins et Two Hearts.

0: RCFM, l'invité.
1: Sabato 17 d'outro io gulitiu parlem mugurso da organizzare 5esima edizione di Agorilingua, una gorza originale di 39 km tra Cavro, Bastiligaccia e Ajaccio, un'idea maio fa cora lingua gorza in tutti i sensi. Ni parlem in cui presidente lo gulitiu parlem mugurso Miguel Ileccia, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Agorilingua dunque, una gorza di quasi 40 km, ma da retta a performance sportiva, c'è soprattutto un messaggio che va voler ti va passare.
2: Sicuro. Allora, di a 5esima edizione, di una volta più corta. Corta come che mi ha realizzato, perché siamo arrivati una volta 101 km, ma è sicuro che qui l'idea non è mica di avere una competizione, non c'è mica una volontà di avere un campione a vini, è piuttosto una corsa solidaria. In due leianti si poneva che un chilometro se di voli e di qui sul l'obiettivo, e al contrario c'è un ingaggiamento che una pida leianti di fare un chilometro preciso e per un rompo una catena e realizzare una grossa catena che dunque sta volta via da parte da Gavro per giugno in Ajaccio, e dunque l'idea è da codisol tutto lungo da Gatena, la gente si iscrive e l'iscrizione ci permette da codisol e di finanziare i progetti per la lingua corsa. E questa è l'idea. E al di là di finanziamento, di sicuro, c'è una volontà di far passare un messaggio positivo intorno alla lingua, e mosca che con la volontà, la solidarietà, pare che faccia ciò possibile, dunque cercare di motivare tutto un giorno, un secondo, e in tutto agosto, e con altro, tutti quelli che sono appassionati per la lingua.
1: Allora, ciò che partono si iscrivi, si compresi un chilometro è 100 euro esattamente. Chi progetti sono finanziati con 6 ore di raccolti esattamente?
2: Allora, qui abbiamo finanziato dei poi parecchi anni, dunque, allora ci teniamo certi soldi per noi, perché abbiamo i nostri progetti, per cui parliamo grosso, ma di noi abbiamo un ingaggiamento di sempre dare soldi ad altre società, dunque per esempio abbiamo dato a Fioramossa, un po' gas con la Gorza, a Estonvigliati Compagno, abbiamo dato alla realizzazione, abbiamo partecipato alla realizzazione di un film che non aveva morto a Morino, eccetera. Hein. Dunque, dopo ci sono la tela di parliamo corso, dunque abbiamo sviluppato la tela di robotica in lingua corsa, ci sono comprato tutto il materiale, dunque robotica che si passa durante gli stabilimenti scolari. Ecco, so adoprati dunque a parecchi affari, la gente può non dare un'autosito di parlare corso, c'è tutta la lista e c'è anche tutti i nostri progetti che noi vogliamo sviluppare e che per certi sono in onda, dunque basta andare non a parlemogorso.gurs e a parlare tutti in Italia.
1: E a Gorzo, a parte a partecipanti, anche a qui di un paranimico a Gorzo?
2: Sì, sicuro. E d'altronde abbiamo bisogno, hein, se parliamo corso esiste perché giusto appunto c'è un bisogno. Se di no, speriamo che un giorno parliamo corso un amico o bisogno di seguì e che dunque che le gente, tutto il mondo parlerà corso. Dunque, è aperto a tutti e d'altronde, come la giudita non sono mica riservata ai campioni, al contrario. Dunque, abbiamo dato 8 minuti per fare un chilometro, quindi chi corre, mi ha dato che è lungo e che è il tempo che basta per marciare, per fare un chilometro marciando. Dunque, siamo sempre in avanza, mai in ritardo, e quando noi diciamo che noi partiamo a 2 ore, ma parte a 2 ore, che mai un di 7 ore e mezzo in Ajaccio, che mai un di 7 ore e mezzo in Ajaccio, perché giusto appunto l'abbiamo il tempo a tutto un giorno di va aux chilomètres. Alors, à plus de qu'il en avait courant, tu n'es qu'en avait pareil, kilomètres, à plus de sigour, hein, parce que par certes, un kilomètre est trop court, par tu n'es qu'il n'y a pas de solidarité, en avait aux chilomètres, et rien qu'à sa mission de maintenir la catena.
1: Raminte, moi, qui si passera tout au guest à Gorilingua, aux abattus 17 et d'outroy, si partera da Gavro, à 2 heures de l'opumézion, dans ta mairie, ci sarà una piantata à 4 heures et quart, une bastille Ajaccio da Antameria di noi, a Junta Vinali sarà a 7 ore e mezzo di sera in Ajaccio, torna da Antameria, nella piazza dita di I Palmier, e poi ci sarà una stonda di spartera in serata di noi in Ajaccio.
2: Noi on est mis en concert, toi, on est madié à mezzano, ci sarà un gruppo che tiene a partecipare, si chiama Solan, qui donc anche da su contribuzione finanziaria e qui viene a dire a Saracen Sazoloma a mezzano par canta e sarà neomon cosé e cantadori qui s'en a mischia bouillia tout un dio tout au monde e sarà lui par canta e mette un poco d'ambiance e fa una colta finale agréable e ecco di sicuro ci sbrogliaremo perché ci si viene di noi un poco d'abita mondiale per cui decani partecipato. E di sempre agréable, donc, un moment vraiment festif, tout au long, c'è un camion, ou une époque di pop d'or, di pom-pom d'or, ni pom-pom girl, corti, qui sont vistuti, à égoulour di agorce, di égoulitu par le mot gorce, qui cantent, ni badent, ni, donc, ecco, di quelque chose di festif, et qui a même à tout le monde, di venir à participer, et puis, qu'on a animé la gorce, avoir un exemple, en quoi dire, à possibilité, di dar quelques aides, par dare una contribuzione anche a Samos e generale a lingua corsa.
1: Miguel Ilecha, ringraziava se è stato un conosco per auguriti o parliamo gorsa, guri lingua, sabato 17 di Utroi tra Calvo, Bastiligaccia e Ajaccio. Iscrizioni so tausito parliamo gorsa punto gorsiga e au 06 78 65 20 72. Una buona giornata a voi.
2: Allez, una buona giornata e venire un primo mica a Gatena. A presto.
1: A presto, au piacere. Dans quelques instants, direction Corté dans le Gironde-Dologne avec Valérie Franceschetti, juste après Christophe Mondologne et Lingua d'Audi.

0: Kylie Minogue sur RCFM. On retrouve à nouveau Valérie Franceschetti à Corte, où se tient le premier forum sur le thème du futur de la Méditerranée sous l'égide de l'UNESCO. 12 pays, de nombreux scientifiques, des exploits à découvrir jusqu'à demain, Valérie.
1: Thierry Drouet, in corti pour ce forum, magnifique forum autour de la Méditerranée. Pas moins de 12 pays méditerranéens, des exposants, des intervenants, des scientifiques, jusqu'au 11 septembre. Je voudrais, avant qu'on la retrouve, que vous nous présentiez Sébastien, notre invité.
2: Alors, Paola Raffa est titulaire d'une chaire UNESCO à l'Université de Reggio Calabria Méditerranée, qui porte avec son nom, spécialiste d'architecture. Et elle fait partie, disons, de ce comité scientifique qui nous a appuyés, disons, dans la construction de ce forum, et je l'espère plus tard de ce réseau aussi, de façon à développer, disons, des collaborations. Hein. C'est pour ça que c'est aussi un premier forum. C'est peut-être les deux mots les plus importants. C'est un premier forum, même s'il y a pu y en avoir d'autres dans d'autres universités à d'autres moments. Mais l'idée, c'est de construire quelque chose ensemble.
1: Buongiorno Paola.
3: Buongiorno.
1: Parlo un pochino italiano.
3: Benissimo.
1: Parlate francese, no?
3: No, italiano.
1: Corso?
3: È un po' meglio, perché è molto simile al siciliano, sì. Alcuni dialetti dell'interno della Sicilia, per restare in tema mediterraneo.
1: Lei è la prima volta che venite in Corsica?
3: Sì. La prima volta. Ho studiato tanto e ho viaggiato tanto per le rive del Mediterraneo, ma la Corsica non l'avevo mai visitata.
1: Siete all'UNESCO e la vostra funzione, Sebastian Quenone parlava, l'architettura.
3: Sì, il patrimonio materiale ci occupiamo, soprattutto sia per la cattedra UNESCO legata alle migrazioni mediterranee, mentre il lavoro dell'università focalizzato sul patrimonio materiale mediterraneo, e abbiamo nel dipartimento di cui faccio parte, abbiamo da moltissimi anni, dal 92, studiato l'architettura tradizionale del Mediterraneo, l'architettura senza architetti, quella spontanea, quella che manifesta i modi di abitare dei luoghi. Il mio focus è l'architettura, diciamo,
1: le torri genovese.
3: Sì, le torri costiere, dalle torri costiere e alle abitazioni, alla casa. Ho studiato molto la casa islamica, nel mondo islamico, nel nord della
1: Tunisia. Che paese?
3: Tunisia. La mia tesi di dottorato l'ho condotta nel sud della Tunisia, nelle città oasi di Nefta in particolare, e ho capito come questo, il modo di abitare la casa a corte sia molto simile.
1: Je traduis un petit peu, vous avez étudié les maisons dans le monde islamique, donc en Tunisie notamment, la faction, la construction, et qu'il y a des ressemblances avec les maisons et des paesi, les cases basse.
3: Les cases basse, che è il modo di abitare e di utilizzare lo spazio sia come modo fisico del vivere quotidiano, sia come modo simbolico di tutti i gesti, della gestualità che viene fatta per la religione naturalmente, e per la conduzione della vita anche simbolica.
1: Grazie molto Paola.
3: Grazie, sono molto felice di essere qua e ringrazio il professor.
1: Salutiamo la Sicilia.
3: Salutiamo la Sicilia.
1: E la vostra città, che città dici?
3: Milazzo.
1: Milazzo, ecco. E vi ritroviamo all'Università di Corsica.
3: Sì, è molto. Il Mediterraneo lega, il Mediterraneo che è un luogo, è una dimensione del tempo e non della geografia, come dicevano gli studiosi. E ancora una volta ci troviamo qua perché Sebastian ci ha voluto riunire e alla call, alla prima riunione eravamo solo sei cattedre. Non appena è stata lanciata la call hanno risposto tutti, dalla Grecia a Creta, a Tunisia, al Marocco. Io in questo primo forum curo una esposizione dei lavori che hanno inviato invitato tutti i partecipanti, una buona parte dei partecipanti al convegno, ed è la dichiarazione di tutti gli studi di questa identità plurale della Méditerranée.
1: Grazie mille.
3: Grazie.
4: Voilà Paola qui nous explique que la Méditerranée c'est une identité plurielle, et elle s'est occupée justement de la très belle exposition qui a lieu jusqu'à demain autour de ce premier forum méditerranéen à l'initiative de l'Université de Corse, de l'UNESCO, et qui regroupe toutes les photographies, les différents pays avec leur particularisme méditerranéen, mais avec un lien très fort. On se retrouve dans quelques instants sur ICI RCFM du côté de Corté pour le premier forum, le futur du patrimoine de Méditerranée, sur ICI RCFM, Michael.
0: A dopo, Valeria Ringraziavi. Voici Jean-François Luciani, Avata.

0: Rosso era Patrizia Poli. C'est un jour mémorable pour Jean-Nicolas Antoniotti. Parents et amis se sont réunis à Valliga pour une tribière qui ouvre le champ des possibles. Retrouvons l'enfant du village avec beaucoup d'émotion dans la voix. C'est dans RIP avec Evelyne Fontane.
1: Ici RCFM.
2: Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
3: Ah, extraordinaire. Hein. Francamente, c'est une émotion d'abord hier, hein, ma gabido. Divere tribia così, pensavo mai era, eh? Donc, bon, sono contento. Posso fare tutto era, sono mica solo, eh? C'è tutto il mondo, bon. Niente magnifico, non sapere, io, Jean-François, avere tutti i Pedralbini, che hai capito che Pedral,
4: on
3: dice stessa.
4: Non avvia sa Ibrimo.
3: Che no, hein? Che no, guarda. Qui sono degli, vero? Devo usare le mani, tutto, tutto, vero? Sai, sono quelli che mi ringraziano. Allora che io, sono comunque mi ringraziano, vero? Bon, e c'è Etienne, anche da Junge, Etienne donna perché forse dai miei uomini, e perché c'è Etienne, hai capito? Un tipo, bon, che ha. E poi, ce qui è straordinario di Etienne Antegui è la sua umilità. Bon, hai capito che, sapevo, so che è maestro di Tribiera, hein? Mica nulla, hein?
4: En parade d'Andulujuan.
3: D'Andulujuan. E guarda.
4: E ci sono i zovioli, ci sono i zovioli.
3: Ci sono i zovioli, i bodi, i veri. Voilà, veri. È qualcosa di incredibile. E io pensavo, veri, non pensavo mai di vero. E soprattutto, ciò che è incredibile, l'ho mai vista, veramente. L'ho vista una, ma non mi ha detto più.
4: Sidelo.
3: Un tutto positivo. E non ho niente su parlà. E cos'è un tribù? A chi serve? Ho capito, serve a mangiare, hein? A sciappare, a spiccare a ela, hein? E più abbaia è sciappata, più è leggera, più sorte dell'aria, capito? Voilà. Donc, e un tribù, infatti, on serve a un affare, hein? Manetti, hein? Manetti e rimanetti abbaia, a volte, vero? E così, infatti, au rang où j'explique, hein, et magique, et à Bédra d'importante, à Gualida d'Udri d'importante.
4: Et c'est tout à Zimbo, les gars, d'Adribière.
3: Bah bah, à Zimbo, là-bas, au Dondo, hein, un gir, hein, comme à Huide. Hein. Bon, ce qui est extraordinaire, on ouvre à ce jour là. Non, on t'a la dalle.
4: Et ce qui est odié.
3: Et ce qui est odié.
4: Parce qu'à Huide, à continuer. Hein.
3: Ça, c'est ce que m'a dit Jacques Ouradello. Hein, il y a tout ça. Plutôt, je suis allé en casa à Diagoula, femme et moi de Ribière. Et comme si je me suis mis en ouche. Mais c'est extraordinaire, il y a ça.
4: Il y a ça, il y a un moment où il y a des perles, per rien qui est cuit.
3: Voilà, parce que bon, il y a rien qui se cuit, c'est un débit d'âge, parce qu'on a vraiment une abattion et vers part à cuire. Bon, et où ce qu'il y a du vat, bon, j'ai la tradition et j'ai tout, mais j'ai encore volonté de mettre dans tes projets d'innovation, et à l'émission de la Saint-Chevillante. Parce que d'aiguille, pour sortir, barrement, c'est tout beau, il projette hivernement.
0: RIP in cui Evelyne Fontana da ritroa sicuramente in replay nanta la piegazione ici e usit internet di a nostra radio e noi ma continua in musica prima di ritroa sicuramente l'ultimo dialetto a undici ore voici le prochain rêve avec Grand Corps Malade e Stiletto.

0: Barnecu, un nostro invitato di redazione, Sergio Antonio, ti porta oggi di Ogoletti o di Bonpisti di Corsica, intervista da Ridro a Sanazana, nanta nostra piegazione ici. In dell'attualità di noi l'allerta rinforzata per Asichia, mantenuta in un mezzogiorno di Abia di Orientale, malgrado le restrizioni d'acqua, ferma gridiga, situazione e sodora di bogu i primi effetti positivi e dreri di noi di un so più proisto che 2,5 milioni di metri cubi d'acqua baleadi, 12% di riempimento, un livello vicino a quello di 2003, l'ufficio idraulico avvisa che condizioni di irrigazione si boeriano guasta in furia se un calano e consumazione deve essere organizzata una nuova riunione sti boghi orni coi viliere agricole. Altra allerta rinforzata è la di imballo oramai per l'acqua potabile in regioni di Sulinzar e di Uspelonca Liamone, l'8 di settembre uscagno di risorse geologiche miniere UBRGM ha rilevato che l'erano sotto normale 68% di valle di Corsica dopo i capitani in vorticalore con corsi d'acqua a più basso e una forte consumazione di no. In questo contesto di sequia e di greva nazionale di spinghi voghi, da sapere che la nostra emissione di redazione a mezz'ora sarà consacrata alla lotta contro i voghi che si sa, sono stati numerosi e con una situazione di tensione non tra i mezzi più che di primura. Si ne parlerà con il presidente di USIS di Cismonte, Jacinto Vagni, il tenente colonnello Thierry Nuti e il colonnello Jean-Baptiste Vallée di USIS di Beaumont. E da sente giusto dopo a un udiziale di mezz'ora. E come Gaelo, è da biao e udizie di Udempo che è appena gabrigioso,
1: odio,
0: cambierino e stroso.
1: Piuttosto, eh? Diciamo di pari assuma grigio in Corsica Zutana, in Corsica Zuprana appena più temporalesco. Eh?
0: Ma non fa genonde, si ferma si de uno strusole.
1: In tutta modestia,
0: probabilmente. Ce l'ha di là.
1: Vi ringrazio, Roland. Ci dimo a presto.
0: Allez, a domani.
1: A ringraziare.
0: A presto.
1: Uccello Guparto, dunque, in Corsica Zutana, da essa lì stesso, dopo mezz'ora in Corsica Zuprana, piuttosto un tempo ie grigio che lo si gimbala in fiume, un altro, un risico di temporale in qua qua ti si mantenne dopo mezz'ora e poi il tempo si da migliorare dappertutto in fin di giornata, principio l'isirata, concernendo anche oggi, o ritroviamo a 60 km all'ora a Punta di Gapigor, su 65 in un golfo di Galvi, 5 in un golfo di Portivecchio, 40 km all'ora in Fiumovo, concernendo i temperature più alti oggi, sono in calata le modità d'ora tra 24 e 28 gradi.
2: Ici RCFM,
3: actu locale, musique et bonne humeur.
1: N'attendez plus, appelez-nous 3. Place à prendre pour votre jeu Indouina 04 95 32 22 22. Julie Nigo, Libre Zaccaio, standard. Sarà perché ti amo. Voici Ricchi e Poveri.

0: Buongiorno a tutti, contento di ridroa, abbinant talon da di avregoen samor, abbe son nom a Runo e l'emission ne sobra logo. O di erige uim un cantaor e un bello barcor, su qui tutto qui a già da gonta, parlemo di fanfanchez, a l'occasione di a sortida d'un disco no, che si chiama Kinesera Domane, sortida l'edizione Rigordo. Donc ad abbassa, un'oretta con noi e a fur a misura che l'emission ne si basserà, sentiremo ne boghe e gantone mica tutti che sono numerose, ma così per darvi appena un'idea di ciò che è su Isco Gusti e il lavoro che la Boiudova giusto appunto concernendo su Isco Gusti. Fanfan Cesari è qui, buongiorno.
1: Saluto Gianca, saluto a tutti.
0: Voilà, contento di ricevervi. Hai già in introito, ma parla donc di su Isco, e ma sta assente parecchie canzoni, ne veniremo a parlare appena più tardi di condizione di come si è fatto Isco, ma intanto, bon, assai niente mi conoscono, ma mi interessa sempre d'avere appena una specie di cronologia di mettere da Zidellina per sapere se Zidellina non si passava.
1: Allora, Zidellina si è passata in Corti e Agustì Uganto mi è venuto abbastanza subito, visto che due me tutto il mondo cantava, che le siamo
0: usurile,
1: mio zio, mio fratello, lo vegeno Berti di un gruppo di Amanela,
0: creato da Jacques Lugiani,
1: di Giacomo Lugiani, che è stato un uomo assai importante per la cultura corsa, e da Agustì gli fattimo i primi passi come cantaori, su questo.
0: Allora, questo è Dracce, c'è radio intanto che cantaori, ma oggi di lui dando, di Lebiga, era passione a due già di montagna, perché si è visto che dopo ne è fatto, ne va a parlare, e poi di noi sul mondo dei bastori.
1: E allora, stavamo in un casale, in due, ci stava una famiglia a cantare noi, una famiglia Gambini, e aiano e Gabre, e tutti, infine di ugno montagnano in Restonica e parecchioni sono quella di parecchie volte sono quella di Incunelli a sistazzi quassù di Erutelle e nel suo circolo magnifico che è a Restonica e io mi è venuto una passione tremenda per la montagna e non ho fatto un mistero si può dire perché sono diventato ho fatto i soccorsi di alta montagna, ho fatto tutto il tempo a muovere ma zone.
0: Io ne ho parlato per il continente.
1: Vabbè,
0: Donc sa passione è nata assai prima di quanto anni ha detto questi? Una decina anni?
1: Io, dieci anni, facciamo i montagnieri con la mia Gambini.
0: E di vostri amici di Dando, quelli che frequentavano a scuola con me, poi, avevano in un sabbassione o sabbassione era qualcosa di assai personale per voi?
1: Penso che era più appassionante per me che per i miei amici. Io aspettavo giustamente a fine di giugno per montagnare con lui, per passare nei borghi di orni qua su in montagna.
0: Dunque, dai rutteri si gli appavano l'Aui Melo, Cabidello, di la Straberte?
1: E io, appena devo circolo questi, da Ugabu Giustro, finalmente a Cabidello, passando per Cavacciolo, Scappucciolo, tutti i stili di a Maniccia, o Rodondo.
0: La conoscete più che bene questi suoi stili. A scuola, mi interessava assai, mica
1: allora,
0: troppo.
1: A scuola sono andato veramente in terza e ogni giorno c'è mamma Grona che mi dice: oh, mio figlio, stai assente. C'è un marito che cerca un caffettiere, un garçon di caffè per lavorare. Visto che non hai mica troppo
0: capo
1: a scuola, ha detto sei tu lì. E da questi ha fatto un caffettiere pendente qualche anno.
0: Ecco, a tutto il mondo mi chiama Fanfan, ma vuoi trovare un nome di Ange François?
1: Ange François.
0: Di un nome di un babone?
1: Di un nome di un zio, un fratello di Wabu, morto in guerra all'età di 18 anni.
0: D'accordo.

0: Boi, e vo stri barente, rannu dino nell'ambio campagnolo, gusti, rannu e chou dino na vamia e di bastor, o manca pena.
1: E, rannu mica di bastor, ma rannu sempre di un locale. A mo mamma è cortinese, a diu di aberte di a mo mamma, babon, e di visinchi, a vamia Casanova. Dopo di averte un uomo da Liria e di Marosaia, e così.
0: Allora, ma sta sento già una prima canzone, spero che avremo la possibilità di sentire cinque sì. La prima si chiama, e ha dato di noi un nome, o titolo di Wisco, chi ne sarà domani? È una questione, una domanda, si deve che hai descritto le parole.
1: Sì.
0: Che ci può dire in presentazione di questa canzone?
1: A chi ne sarà domani? Non c'è più niente che va. E mi chiedo giustamente chi ne sarà domani.
0: Smarrite ne sollusi, disperte da ognuno, ave e a barola che naiamo in comune, eccetera, eccetera. Ecco. E come è nata così? D'un lampo? D'un colpo?
1: È nata che beria ciò che si passava in suo momento con questa nuova società, con tutti questi trambolamenti di come spiegavi di mori che smariscono di
0: un mondo che si spinge
1: di nostre tradizioni, di nostri usi, di nostre passioni, e tutto questo non si ritrova più nanta.
0: C'è da appena verso in questa canzone, Agosti, perché domandate come io la fa
1: appena, beh giustamente, non sono mica solo versi, ho l'impressione che tutto il mondo è perso.
0: Allora, stiamo assente e poi ci ritroviamo giusto.

0: Ridouem ou Trombidad ou Fanfanchez avec qui Azabed équipe par là et présenta Bidino sous Iscuno, un kinésera domane et Benimoisante à Ganson à Dado ou nom à Suisco Gusti. Tu y gis à des primaisantes à Ganson, donc à Devatou, le garçon de café, un Melosier, oui. Joarman, à des bras de Diamané, donc tu y des entrades ou Joan ou à Green de Jani, hein. Dopo avete frequentato di nuovo un altro gruppo appena più tardi, quello a Gispra, no? Se mi sbaglio.
1: Dunque c'era una moenza all'università di giovani che cantichiavano e all'inizio di Patrick Tosi ha giovato Berte a un momento ado di suo gruppo Ugdi per a Gispra.
0: Ah, io già sa oggi profonda, prudente, perché ciò che mi caratterizza è una melodia che bella si ma di una certa prudenza.
1: Ma questo è a forza di strada in montagna, questo è Gabri.
0: Ah, bon, è così, è questa a minighetta, io
1: vi no, penso che sia naturale.
0: E si è stato in un pagliellaggio famoso, poi si è sempre, suppongo, ma all'epoca ci ricordiamo che erano organizzati i primi concorsi di balli, il balle oggi, ci avete partecipato e poi ci avete vinto i premi, no?
1: Dunque, da questi dopo, se volevamo di amore a questo, cantiamo dei caffè, un piacere mica a tutto il mondo.
0: Ah bon, all'epoca no?
1: E a chi gioca a carte, chi a fine...
0: Quando poi cantiamo a Uanco con toi.
1: Ecco, quando ci ritroviamo, usti.
0: Che fece di appena udato.
1: Che siano amici di Uogio o di Ruggio, usti, che cantiamo, ci troviamo, cantiamo. E dunque, ogni giorno c'è un amico che face giustamente un concorso in Valle Roge, Pasquale Albertini, che era il presidente. E siamo quella di...
0: Abbiamo salutato in una memoria di Pier Noel Agostini, che partecipava a Guasomoia e voglio salutare.
1: E da questi, un giorno siamo quella di De Flori e Laura Massiani.
0: Una bella squadra,
1: E abbiamo vinto un corso. Il primo concorso. E dopo, da questo concorso, c'era l'amico Polo Moracchini, c'era Polo, e abbiamo vinto, credo, 4 volte a Coppolo.
0: D'accordo, dunque, questi sono belli rigori, e poi è vero che a Baglia il tanto gusti era entrato a dire, mica dispari, ma è vero che ha aiutato assai, si concorsi, dopo tutti i gruppi che l'hanno rimessa appena, mica a mo', ma o manco davanti alla scena. E posto che registriamo noi oggi, siamo a un mese di maggio, siamo noi ganti, a so che ci avete partecipato ai Dondere, tutto che poi avete un'amicizia con quelli che hanno partecipato ai Dondere, conoscono tutti a Nicolau.
1: Allora,
0: Ciucci,
1: come a Mosorella di nuovo, fece a Bastora, a Iebigore in Tralonca, e andava tutte le volte che lui si addirittà a Manca a aiutare i Bastori per fare Dondere, e a riconosciuto a Nicolaio Ciucci, volerebbe salutare la sua memoria, malauguratamente non è più di questo mondo, e andavamo di Dondere in Dondere a...
0: Era un momento
1: era un momento di ritrovo, d'esperte questa traizione e anche un po' ruiganto.
0: Perché giusto appunto quando Berboi è piuttosto bon, fa delle osede per la gara una draccia a gerere le vostre vittane, ma l'idea prima è gerare di Ugand che di aspertera.
1: È così, è aspertera. E ciò che ci verma o meglio in questo momento un casaio culturale è quasi salvato, perché a strafari penso che
0: è più difficile. Allora, ma sta sento un'altra canzone, ma cerca di metterne il più possibile per farle scoprire per un nostro piacere. Mamma Badria, allora io l'ho risentuta come una dichiarazione d'amore a Corsighella, ma forse che mi sbaglio a Penuccia. Io no.
1: È giusto, bon, in essendo stando in Corsica, quello che non è mica innamorato di Asodara e di Asogorsighella. E mi è venuto in cuore di questa canzone dall'alba a quando lo si besa il giorno, tutte queste cose magnifiche. E poi c'è di nuovo, come l'è stata appena martoriata in occhi, c'è sempre in fondo a Gugure su un piccolo olore per bisogno delle passate. E ma in fine di canzone dico che mi verme, se lui c'è un amore sarà sempre là.
0: Dite precisamente ni munanza te un passo.
1: Ni munanza te un passo.
0: Ma poi c'è anche una.
1: E ognuno può
0: ognuno mette... forse basta cambiare un nome.
1: Ognuno risenterà come lo vuole, ma penso che è giusto, si può mettere ancora una.
0: Allora, stiamo la sente. Allora

0: să te rump așa.
1: Redroem o fanfanchez ari pesou sobralog ou gilie consagrado do ba sa gamson a mama badria e magontinoa a parla di parlerem di dute gamson ma da gui a pog senteremo una gamson scritta da Gian Pedro Ristori boi ou barla di vostro mistit a devato garçon de café etc. Ma do a chi è da si d'entra d'un espignivoga oggi se gi espignivoghi bompieri
2: a sere già ne di noi tutto ne sendo garçon de guafè fece o orientário em corte e a 18 anni mi so adio divenzato l'appello e adio fatto l'armada all'US7 in Brignol e da questi adio passato un concorso di provisionale che adio riesciuto e poi dopo quando si è rivenuto continuavo a fare un mistero di orientario. E dopo sono entrato come professionale.
1: E dopo questa specializzazione in giardino in montagna, quando è che l'hai messa? Perché si è stato attirato da questa specie di vigilia in giardino in mestiere?
2: Allora, nel mestiere di Bompio, si è resta mica che a Uvogo e ai soccorsi ci sono di noi specialità. E specialità di uscire tua montagna, ho fatto tutta la mia formazione a Lenza, all'École nationale du ski e dell'alpinisme.
1: Per dire a Chamonix, dove?
2: E a Chamonix. E c'è quattro specialità. A neve, ho soccorso della neve, tutte le tecniche della neve, ghiaccio, tutto ciò che dice tecnica come mettere le broche, come spiazzarsi i soccorsi e tutto. O ski.
1: Yeah.
2: E l'escalade. E da questi, una volta avuto questi quattro esami di radio, si è come chef di caravana e come specialità di guide sapeur-pompier.
1: D'accord. Dunque, questi si è specialista di questi quattro discipline, guiaccio, a neve, eccetera, eccetera. E dunque, l'hai praticato quanto tempo su mestiere in montagna? Mica pompier, ma in montagna, una ventina anni, appena e più?
2: Pendente 30 anni, poco questo, 35 anni.
1: Allora, sono sicuro che questi non avete ricordi a tempo tragico, su questo lì, perché preparando l'emissione, e forse più gioiosi, ma...
2: E c'è parecchie viure che mi rivenano, soprattutto quella di Dragon de B, smarrito delle montagne rudali.
1: C'était un hélicoptère qui s'était crashé avec malheureusement.
2: Ecco, ostrimente bon, assai su corsi, assai bide salvate, e non solamente umane, ma di noi animali. Che lui sia cabre inerpellate o gani intuvonati in delle rotte.
1: Ne provito per fare un'occhiata al vostro violo, perché lui non ha seguito i vostri bassi. Ma mica solo la fare a montagna di buon piede, ma di noi, non ho ganto, di un copiecore di Zoabo.
2: È tremendo, mica perché che lo violo, ma è tremendo.
1: E poi sentiamo cantare con il gruppo Sperterra, abbiamo visto la televisione che ci parlava d'alpinismo, giusto? Perché ha pratica l'alpinismo.
2: Mica solamente per cantare, ma di noi, questione di tecnica, di scala di burra, penso che in Corsica. Voglio mica metterlo davanti, ma nemmeno andare.
1: Sorti da sai insieme, hai lavorato insieme in uomo mica? D'accordo. Interessante di lavorare con Zovio, no?
2: L'ho insegnato appena sta oggi a Gusti che mi veniva a correre che lo continuassi ciò che hai cominciato.
1: E cantate in uomo insieme?
2: Quando ci troviamo, cantiamo. È sempre un piacere.
1: Se può forse che un giorno fare delle cose insieme. Mica uno staccato a spartire e uno piuttosto solo come voi. Ne venimo posto che eravamo in montagna, eravamo guassù. Faccio la transizione con questa canzone di Gian Pedro Ristori che si chiama Da Guassù, che dice personalmente, a livello di scrittore, un KBO per Agusti. Sentirete di Gugu ai nostri amici auditori. Perché che l'avete scelta questa canzone?
2: E perché chi di una canzone come a te la tocca, a me di nome tocco.
1: Oh, incredibile.
2: E di veramente ciò che si basa oggi del mondo e ciò che si basa in Corsica in noi. E E beh, che di magnifico, non c'è parola per dire che...
1: E poi di una maniera di che qua su si sta bene, perché sono quelli che sono appassionati di montagna.
2: Ecco, esattamente. E beh, questo mondo che si passa qua di Udice, radio, e alla fine dice, voglio fare come l'Altagna e sta mise in prego su.
1: Questo mondo è meraviglia, l'ho visto dall'altura, ma l'angoscia mi ribia, tocco a pianura, ma sono morto in montagna senza avrà tornarmi più, voglio fare come l'Altagna.
2: E sta mise in prego su.
1: Ecco, no, parole magnifiche. Allora, stiamo a sentire, mica forse sana sana, che dopo ce la manca appena un tempo, ma l'idea di va scoprire tutte queste belle canzoni, pare che l'hai scritta tu, ne mi ha parlato da qui a poco, questa è stata scritta da Gian Pedro Ristori, e poi quelli che forse sono curiosi, basta che li bieno su isco, chi ne sarà domani.
2: E anche un buon anta erede sociale.
1: Anche un anta erede sociale. Allora, stiamo a sentire da qua su con Fanfancesa.

0: d'Aguassou, quand son inscrit à d'Adion Pedro Vistoire et cantade da Fan Francesa, li a boe de ridroa dont a souisco qui nesera domane. Fanfan, souisco gusti, como è nado? Como è che è da udo l'idea? Perché si è debassato, mi sono scordato io, là. Con il gruppo Altero, oggi si è stato Barricciano, la Ustrasuri, la Jean Mattei, no? Questa, una barola con tu che non ha questa esperienza?
1: Allora, è mo grado su gruppo con a Mosorella, Jean Mattei, Charles Nicolini e Patti De Noburi e Frédéric Thor. Dunque è stata una bella esperienza.
0: Ah, che è durata.
1: Abbiamo girato il mondo e abbiamo imparato di noi appena di cantare appena con la musica. Perché io era piuttosto un pagliolaio, un cantare che serenate pagliele. E questi Jean mi ha assai aiutato della misura di Ugante Giraglio.
0: Ed è importante quando c'è la canta con la musica. Allora, e come si è giunto a Suisco Gusti?
1: Suisco Gusti, un giorno era in un ristorante un amico e il padrone mi dice: canta una canzone, buonfà. Ah, io ho detto: vedi a cantare, io ho detto: non c'è manco chitarra in onda. Ha detto: chitarristo c'è, c'era Charles Jaffieri.
0: D'accordo.
1: E mi ha accompagnato a cantare due o tre canzoni. A fare passato. E un giorno mi trova da un tabacco e mi dice: ah, un fan, giustamente ti vuole avere. Io ti dice: mi dice, volerebbe avere un affare con te, volerebbe avere un po' su vita con te a cantare. Ah, io ti allora cerchiamo di fare qualcosa. E ci siamo messi appena a lavorare, non abbiamo canzoni e musiche a fare così. E ha detto: ci vorrà che tu ti metti appena per fare un disco. Ha detto che aveva un disco io. E no, ha detto: no, penso che hai la potenzialità di farlo. Ah, gli ho detto: lo opereremo. E dopo ci siamo trovati con Etienne Berfetti.
0: Etienne Berfetti, di Yannai L'Alba, fra altro.
1: Etienne Berfetti, no? E chi aveva giocato insieme. E mi dice: ma ci vuoi fare un CD. E da questi, bon, visto che ha avuto una borghi iscritti senza pretensione alcuna di seguire, ma l'abbiamo messo in musica e abbiamo lavorato. Ha chiamato all'amico McDaniel,
0: che ha partecipato per la Conciadora, anche se
1: e ha detto: papà, ha detto venite e fermo succedere. È nato così.
0: E poi forse c'è l'idea di laga, perché hai la ieta, l'idea non è mica di Vassiuale, ma di forse di laga una draccia, di ammentuare. Voilà, ecco, c'è lui partecipato in noi.
1: Ecco, allora, non è mica sicuramente, come l'hai capito, non è mica per vincere soli.
0: No, questa perché si sa che in corso è
1: vincere soli, con queste idee non si ne vince mica. Bon. È giusto per dire che eri c'era anch'io, per lasciare una draccia.
0: Allora, di un primo disco personale, solo, a fine questa esperienza, che bilancio ne va? Sei stato contento di un risultato, questa esperienza, voilà, in qualche parola?
1: Io sono contento di questo brutto, perché non pensavo mai a ogni enfant un sede solo, che l'amico mi ha puntato e ci siamo unti.
0: E dura come esperienza? Hai straziato o sei fatta così? Straziato nel senso che c'è la forse arrivare a canzone barricchia o non so come la...
1: è stata fatta naturalmente.
0: È corsa così
1: e poi l'enregistramento di McDaniel l'ha fatta con una sola presa.
0: D'accordo.
1: Dunque l'affare è che devi andare così.
0: È andata così. Allora, ma sta sento una canzone magnifica. Allora, è vero che di appena lunga, ma Bimbi tu donna a Pia su disco Gusti, non ti hai vugilato di 14 di giotto. Gusti, sei tu che l'hai scritta. Allora, sappiamo il tempo, le direi, anche ho scritto Usano, che dice come tu sai, come hai avuto a Sarama di scrivere non ti hai suggerito Gusti?
1: All'epoca hai visto un'emissione. Non ti ha giustamente fuggilati, che sono stati fuggilati in guerra e soprattutto c'erano i corsi in occhi, che pochi corsi sono stati fuggilati. Perché sono stati fuggilati? Perché, sono stati sgraigat idea zo dar, senza capisce ne parla francese.
0: Ah, io ci ho scritto.
1: Si sono trovati gusti in questo mondo di
0: l'inferno, eh?
1: L'inferno. Mm. E ognuno, bon, pensava, pensare il ruolo paese, ma gusti erano per tutti per sempre, bon, bref. E da gusti, si sono stati i vigilati per bisogno che non capivano e non parlavano mica il russo.
0: Un francese, un francese,
1: scusate. E l'hanno inviato per i traidori.
0: Yeah, yeah. Furono considerati come traidori, giusto appunto. Yeah. E sono morti senza sapere perché.
1: E a fine io, se lei hanno pensato, se lei hanno appena di uiso e di riflessione, lei hanno scritto all'inchiostro oro martiri di una nazione. Mm.
0: E d'altronde, anche a livello di musica, non ta sa canzone e un legamento non ta sa canzone c'è appena i piano, se mi sbaglio mica, per via di tutte le altre canzoni, e a mento di guavatteria anche sui luoghi di marchi appena militari, a s'interrare i nostri amici. Allora, ti propongo questa la sente, o voglio aggiustare una parola avanti di sentire?
1: Allora, la musica di l'amico
0: Magdaniele che l'ha fatta.
1: Composto, che l'ha fatta.
0: E te mi sente, allora, un bel obiettivo di questa canzone di Vigilati, e ci ritroviamo giusto dopo.

0: pire bon ostro d'un pour ma chabijine moya vine non ta souis quoi même toi du jeune garçon boyou que tourner bar les beke si sta do comme boy soui comme soli gida do chama do ino da una famiglia che era no holo no a ben et a écrit una garçon una zide la che si chiama Armel hein dal tron di un asso jo hein qui travaille à ça ci boy conta perché di interessante e po dije ino di do generosità e giraio.
1: Allora, eravamo di un'invasione, di un luogo, e a me è venuto un coppio verso me e mi dicevano siamo stati a 50 anni e volevamo, se lui c'era la possibilità di fare una canzone non andiamo viola. Io non conoscevo mica di tutto. Ha detto, voilà, abbiamo perso la nostra viola a 33 anni di un cancro. Era insegnante. Ma sono stato, mi sono cascato in rete. E mi dice, l'avevo mandato apparecchi canterini, tutto il mondo mi ha promesso e niente l'ha fatta. E da questi, in me stesso mi ha detto, beh, ciò che va via. E l'avevo fatto questa canzone. Armella. E non ho fatto ancora a Gaza Rigordo e mi ho fatto mille CD, mille single
0: regalati
1: per la Sojo.
0: Donc ils sont bandits juste une bandit d'appel ayuda la sojo
1: ecco.
0: Per farlo conosce comme nous avons à peine oggi parlando e c'è su bello ribi un tu scrivi o guraggio o viado e a voce alla via a maletta sorte sappiado ad oida o guraggio o viado e a voce alla via soga gi dio ti uria in paraiso e bergi so parole che toccano allora. Je t'aime bien un pezzadello, hein, così abbiamo un'idea, e poi soprattutto ramentiamo che n'hai fatto regalo e sa canzone alla Sojo Armel, donc quel che ci sta a sente, buono, bella sicuro, partecipa.
1: C'è più di mille single
0: qui sono a pro di la Sojo. Allez, qualche noda su questo così di sa canzone e poi ci ritroviamo per la conclusione.

0: Armel, hein, sa canzone scritta da Fanfan, giusto appunto, beh, sta sojo. C'è bisogno di muovere a vino, Fanfan, ramento e dico donna che si degui per ustruisco, chi ne sarà domani, alle diezione rigordo, d'altre. Allora, canzone in tutto ce ne undici, abbiamo parlato dodici, perdonatemi, dodici, abbiamo parlato di chi ne sarà domani, di Monteso a Mamma Badria, e raga di una canzone importante, gusti, di una dichiarazione d'amore, gusti di noi.
1: E poi soprattutto di la lingua, di canti odi e cantieri, di la lingua che arrivi ad uviato e per andare più al di là di uso parla. Penso che sia una bella canzone nella lingua e nella canto di radio.
0: D'altre canzoni come Il Lumio Gore, questi si tratta di a montagna.
1: Sempre a montagna.
0: Ah, beh, questi metti dall'onore di un inno, c'è un inno quasiment.
1: A montagna la Lumio Gore, del Lumio Gore, e ogni giorno giustamente vedo un soccorso in alta montagna e all'alba. Sono stato di città dove un agello e gli ho messo rosignolo e quando ho visto questa meraviglia fuori mi è venuta a uia di vasta canzone imberendo l'agula e un movrone che corria e l'agula che figlia un movrone e mi è venuta ancora di vasta canzone.
0: Beh, c'ho lei se montagnolo è innamorato di montagna per scrivere parole simole. Dopo d'altre parole, allora ce n'è una che è stata scritta, l'avete mintuata da Stefano Perfetti, e c'è Perfetti. Sì. Allora, anarchia. Qui si sente che l'autore era appena in serga.
1: E ha girato un francese Ange Demon. Come lo dice l'amico Etienne Perfetti.
0: No, ma interessante di noi sa. La sua visione, forse che ha esperti di noi, sono due visioni che sono pare, e oltre.
1: E che l'ho messa in una società perché mancava un titolo. E Stefano mi diceva, è una di una, ma è appena arrabbiata. E ho detto, allora, arrabbiando mica, ho detto, parla di Corsica. Se la parla di Corsica, ho detto, mettiamo. E finalmente l'abbiamo messa anarchia.
0: Oggi un'altra lotta di ame, quella di l'anarchia, sola. E ultima speranza per la nostra libertà. No, invidoiante a leggere parole perché sono indiate e sono interessanti. Un'altra partecipazione amichevole penso è quella di Nadale Oali, con Tigo un Tempio. Qui siamo piuttosto una dolcezza.
1: E Nadale Oali, o buedo di Porto e Ciaccio. E ho messo questa canzone perché aveva questa canzone appena per me quando eravamo a Alte Oce. E mi vengono ancora di rimetterla perché è veramente una bella immagine per la Corsica. Tigo un Tempio, tu sei l'amante di Londi, o gore che dà sempre più. Parla di la Corsica, di tutta la sua splendore.
0: Tu si taraveconda e grana che dà un mondo tu.
1: Vedi la vina.
0: Nadale Oali che ha scritto che un'altra. Ah, quella. Questo è appena. Cioè, capite? Ubaese e Dolla. Allora, hai fatto una canzone in su Ubaese? Una canzone appena go boy.
1: Allora, Ubaese e Dolla, ti spiego.
0: All'epoca. Perché?
1: Feci un cavallo e si è gusti a cavallo.
0: Ah, per questa che la sonorità della canzone la ritroviamo.
1: Per fare una corsa d'endurance, gusti. E se tu vuoi, hai il droit di questo paese magnifico, anche gente magnifica di noi che abbiamo scontrato, discutato e siamo diventati amici.
0: Questo è bello,
1: magnifico. E questo paese è dolla che è stato arruinato per bisogno di hanno fatto un barrage, questi. Dunque hanno rasato le boghe di gas e di castagni. E ora c'è Ulao, ma questo Ulao è diventato prezioso per questo luogo.
0: Beh, è diventato anche una risorsa.
1: Ecco. E mi sono detto, te, avevo una canzone, e come sono giunto a cavallo, anche mi sono messo appena come essere un cowboy, ho detto, una specie
0: di mischio. Io si risente attraverso la scelta di amore.
1: Si mischio country, dicevi appena.
0: Country, esattamente. Allora, ma sta sento l'ultima telefonata, l'ultima canzone, perdonatemi, che dice donc O Dragolino di Amonagi. Allora, questa è stata scritta da qualche sì che non è più di suo mondo, Gregal, près de Philippe. Allora, questi dice. la diaria in francese, c'è un'ambiance particolare. Ci si pare veramente essere in un paese, cala durante una moraietta, fa che il dragolino e poi vende la sua roba, fin cerca vende la sua roba, tutto questo. Avanti di venire a sa canzone e di va a vina con sa canzone, torno una parola a lui. Tu su progetto di disco, penso che la vende in ta scena, no do gabo aveva un concerto, che è previsto, mica un lasai.
1: Beh, io so all'ascolto di tutte le proposizioni, e perché mica, ma cerca di fare qualcosa, soprattutto anche i studio Rigordo, penso che aveva una scena in Ajaccio. E se hai gente interessata, siamo pronti a.
0: Si è aperto e pronto a. A diventare un disco. Su disco che si chiama Igube, i nostri amici che ci stanno a sentire, in chi ne sarà domani alle 10 ore ricordo. Allora, ci magida con Tragolino e Ammonagia, viene dell'ambiente, gustidie, ci siamo, ci si barisse qualche tempo d'arredo, comunque. E perché l'hai scelta questa canzone?
1: Allora, Tragolino, per fare un corpo a Manella di Gorti,
0: che
1: a Rebiga cantava o Dragolino. E di girare in duo con Jean-Baptiste Puligani e ha messo un po' di parole in più che lo sia cortelli, cortellini, cortellone, zappe, zappette, zappone.
0: Se tu chi facevi il dragolino chi ti parla, chi perdia di roba.
1: Ecco, allora il dragolino partia con le garrettine a sua mula e poi un bello giorno è giunta a vittura rimpiazzato e da Agustia ha finito di andare di paese in paese a bande, ma quando lui va di paese in paese, gli viene a lui a cantare e si continua a cantare.
0: Allora, ma vedi questa canzone allegra, eh? Che si sente una certa allegria in questa canzone. Ti ha ringraziato, ci siamo i due, di regola. Lunga e bella strada fiorita a te, i due, e poi di noi sul progetto musicale. Eh? Spiego che avremo l'occasione di sentirlo non ta scena, e poi ho piacere di fare altre cose con te e con altri.
1: E beh, ti ringrazio perché. Anche se c'è gente come te che mette sempre l'onore.
0: Per tutti, siamo qui per tutti.
1: E per tutti, giustamente. Ti voglio ringraziare di osare dire o di osare fare e di osare dare. Ti ringrazio.
0: So io.
1: E vi prego un buon ascolto per Suzede, spero che lui vi piacerà.
0: Di sicuro. Chi ne sarà

0: Una maniera essedoio, Serge Vac e poi Derigo Nisciudo Bella Zigur, e oggi di un gruppo Avilete che hanno iniziato questa bella canzone. E noi, per iniziare il nostro ridro, e beh, femmo piazza Giuseppe, o salutiamo, ci chiama David Sani, o Ise, buongiorno.
1: Saluto, Ivanka.
0: Salute, salute, come andiamo?
1: Allora, aspettiamo l'acqua.
0: Yeah?
1: Non è mica piovito, cioè, ha piovito in la regione Moriano, sono tipo io mi ha chiamato, un bello rivocco.
0: E più su di noi, questi di noi, sotto a Bastia, verso mezz'ora, non so, posso
1: io. Ebbene, è piovito qui.
0: E più su noi, appena in Castagniccia, in certi luoghi. Ma è così, per ora, forse chi sarà stasera o stanotte, non si sa.
1: Vabbè,
0: Ho bisogno di neve, o allora gli ho signore Guassu che ha rombo i senti, la gnabbia di te, e beh, a Giuseppe la diava marontona, lì, quest'anno lì, la diava passata.
1: Non mi vengo manco, quando era più itto, ti rendite conto?
0: Di noi,
1: non mi vengo mica, mm-hmm. Per esempio, in corta più itto 4-5 volte.
0: D'accordo.
1: E allora fiumi, Boh, allora, altre cose, stamana ci ho messo i moccali per i mosumenti, perché stanno di bene, le basi complete, a parte i porri, quelli è già un problema, quelli per me, per l'orto, parte da qui, parte da qui. C'è meno sorprese che ciò che i campi nacchetti, i pepinieristi, ciò che i campi, ma sicuro perché io ho l'abitudine così.
0: E poi va di tutto da Berboi, Gusti, e Burcagli.
1: Faccio partita dell'orto anziano.
0: E perché ramentiamo a quelli che un lasano che quando devo comprare oggi e oltre sumente, si è obbligato a cambiare tutti gli anni.
1: Tutti gli anni, per loro ho prezzo.
0: Non conosco mica il prezzo.
1: Ma vi dico, il prezzo pare nuvole. No, cioè questa. È sempre stesso affare, con l'avevo tempo, con l'avevo che volete come dica io. E quest'anno è che ci vuole disisto.
0: Disisco.
1: La prima volta.
0: Penso che dice, non so, mi sbaglio mica, è già bullette. Diciamo così, dopo ci sono gibole in Moedin che c'è radio, ma...
1: E questa è quella che tu io, di poi l'anno e l'anno.
0: D'accordo.
1: E questo ce n'è uno in mantello opposto, è mai giunto, da che fatta in topacchia e...
0: Sono appena più ciughe queste, no? O mi sbaglio? Sono mica appena più ciughe?
1: No. Una cosa sicura. Ugolore, sono più gallicci.
0: Questa sì, ugolore. Ma mi hanno detto che forse erano appena più mica.
1: Io non sono nato qua, nascono qua, io parlo da tuo paese che mi ha riunto di ugno.
0: D'accordo.
1: E voi? Dunque, non mi verma più che i porri non sono covati, già lasciati in fondo lui, quando lasciate due o tre. E piatto il cappello quando sono maturi, è sempre la stessa cosa, ma è interessante. Pomidori o manco sapete ciò che betta a mettere quest'anno che bene, non c'è mica sorprese.
0: Capisco. Di un momento importante, direi, di una nuova stagione, dell'annata per voi che rinnovellate questi tutto l'orto.
1: Adesso c'è parecchia gente, sono giunta a filmarli, volete buccare che giù io, e ci sono. Ha sapete un mio fratello quando mi chiama, di una rea amica, in capo no, non cervello no, ma sono vecchio, c'è talmente edicine, e mi piace approvare in altre cose, e beh, dico, poi ti posso mica promettere, ce lo dire con lo scagno, tutti i vocali è tutto marcato, Io tengo 3 anni.
0: D'accordo.
1: Per esempio stamane ci ho spezzato un milone, ci ho preso esattamente, ci ho messo in acqua per 2 giorni, e dopo c'ho la piana uno bello, non c'ho mica piana uno mischino, È sempre stesso affare, più che in salute meglio è. Vedete?
0: E perché ho denito unicamente 3 anni? E bisogna reso conto che capo a 3 anni un rende più come Nenzo?
1: È normale.
0: D'accordo.
1: 3 anni, forse che lui. Poi se 4-5 che lui nasce lì stessa, ma.
0: Ma è debiato su cosa gusti di rinnovellare i 3 anni?
1: Per esempio, un lupate, volete 2 anni in più, due anni in più e poi dopo sono nascendo mica, come fate?
0: E io mi ritrovate senza più, non è più nulla.
1: No, c'è anni, so che non c'è mica problema.
0: Una media.
1: Allora, stamattina hai spezzato un milone, hai messo in d'acqua, da qui a due giorni i gatti, dopo i faccio sicca. Ciò che dietro sono, l'ho già detta qui, è importante. Ogni tanto devo andare a scossolare a vocare. Perché se non suonano mica vuol dire che sono cullate.
0: E io dove sono appiccicate?
1: Sono piccoli dettagli.
0: No, ma è importante, cioè sento un rumore di esumente.
1: Esattamente. Io faccio tre tuponi in ducopaccio perché l'aglio giù i colecchi. Lui vabbè così, perché che ti ha cambiato?
0: Ah no, d'accordo.
1: Lui vabbè così di anni e anni. Ogni tanto gli scossolecchi tutti, se usano vuol dire che sono bestie. So secche a fare così
0: E fa degli stesso bere badec o riste fa tutto per tutto per tutto
1: tutto a mai a chiulaso
0: vabbè tanto meglio allora mi lascia a mezzo alle vostre burcaglie e poi vi brigo una bella giornata
1: a domani
0: con piacere allez a beja baspettemo piede a parola d'idea vostra si può riuvene di noi non so chi si è detto ieri si può guionare gusti non mancano comunque i soggetti provitate di noi forse per annunciare qualcosa un po' di beneficiare se voi così dell'emissione per dare un rirombo appena più importante se voi siete a capo di un associo di un atelo di una truppa volete parlare di un spedagolo che proponerete a un pubblico tal giorno in tal luogo a voi di un corso c'è la possibilità di fare trovi di contunque una tribuna interessante allora voilà, piade su un momento che può via e provitate giusto appunto noi e ma sta a sente per continuare con Ganto e musiche un gruppo l'Arcugi dall'Arcugi che di noi una scuola di Ganto a tele musica travogliano assai sono dico mica scimida da Taborgo dopo ne droite in ogni comune Fuleri Luciana Fancini dappertutto anche associ che hanno un rapporto sia con la lingua sia con la cultura dunque voilà fa della Zabè è più importante allora l'Arcugi con Ponte Nostro.

0: Di luna parla di emo le tour, dunque per stare in un mondo di le tour, non so se avete inteso oggi, a un'ora emo ribassato l'emissione consacrata a Fanfan Cesari all'occasione delle shoot di Usoiscuno, d'altronde ribasserà stasera auto, parlando di libri e di letteratura, era a Diaudo Biaget da registrare un'emissione con Marco Biancarelli, che basserà Dio e Ghiben, l'emissione del Sobralogo, parleremo, alors, mica di esobrosione, che sono con i shoot, poi si prepara un'altra bella emissione con Marc-André Gastelai e noi abbiamo cercato di parlare di più di questa problematica di l'edizione con la casa edizione Omar e poi di nuovo l'associo Lideradura che fa già assai a livello di scrittura, donc ne riparleremo e bidane radio a capo di l'emissione di Oghi Bene e poi da qui a poco noi mese di settembre riceveremo a Carla Rocchi e Sonia Moretti per parlare di suo libro che gli è uscito l'estate scorso, si poche settimane gusti, si chiama L'Oberade di Duan Terramuro, che gusti di noi, avremo grand piacere a parlare di su Boedone. Allez, Marie Droit, canta ore ben su son dico mica scimida e Duan Camillo, buongiorno.
1: Buongiorno Giancarlo.
0: Salute. Giancarlo Pasquali,
1: eh? Esattamente.
0: Ad questa precisione. Allora, a ringraziare per seguire con noi e di via 5 minuti per parlare, deve dire il nostro prossimo concerto che si è abbassato il 29 settembre in Bastiglia, sempre allo stesso luogo, c'era posto che ne avete fatto uno e già so parecchi mesi.
1: Allora, no, qui adesso al Centro Culturale alla Bor in Bastiglia, al primo l'ha giovata al Garlo Rocchi in Biguia.
0: Ah, ha giovata a confusione, perdonatemi.
1: On fa il nome per i bianchi, c'è problema.
0: Ieri,
1: per aborto a sei domande che ha avuto di gente che non sono mica al sud-ovene, non al principio, non al primo concerto che ha giovato, ha avuto assai domande di arrivare a qualcosa e ha avuto la possibilità e la scienza che a Meria e Bastiglia e au centre culturel et qui me lâche nous il logi per fa un secondo concerto mai per pro bon e niente che ca quelli che non sono mica venuti e quelli che sono venuti in nous se li va che piace e ben intesa di rivane a per sto concerto mai piuttosto sto spettacolo.
0: Ieri è un spettacolo donc presentato su primo disco anche è stato ricevuto da un pubblico un aggiunteso che lo è concernendo sa suo disco gusti distinte di gore e questo programma su Bossui di un spettacolo.
1: Esattamente, allora ma agli arrivati non ho lo stesso programma che Ugar Le Rocchi, bon, ci sarà mica l'imbida di Ugar Le Rocchi perché una urta agli urso da me e me accanto a me e per la seconda urta e beh, c'è adesso una sorpresa. On dico mica e più, c'è adesso una prima partita da gente che tengo assai garo. Chi sono nel mezzo culturale, ma io di noi, una canzone, adesso un bello scopo, e mi piace piacere che le gesi, che non dice Radio Micano, ma così da appena è sorpresa, a quelli che non vogliono mica bene, o tanto sono un cabagidao a dire, è giusto perché. E infatti, ieri, ha già presentato un moisco, un distinto di cuore, ha già accompagnato dai montatori che mi hanno sempre seguitati. Da voi sempre, da voi due anni e mezzo, e abbiamo sguardato i musicanti.
0: E poi, allora, come posso dire, attaccare questa scena Agosti, forte di questa esperienza prima, giusto appunto, in Biguglia. Dunque, comincia a essere forse, guarda, noi siamo nostri intimi, come vi trovate a...
1: Mi
0: c'è sempre l'angoscia di tutto.
1: C'è l'angoscia di va per un meglio per niente perché so che chi sia così di non sono mica professionale ma voglio essere agli stessi artura con professionale quando faccio qualcosa o faccio o più arto allora giusto che mi ha appena sempre di stress e
0: di pressione si può dire forse
1: arriva a sei pressione e poi voglio fare altrimenti non voglio mica fare gli stessi affari e dunque mi manda sei travai o mi manda sei arrivlete e ben intesa che allora non sarà mica non c'è mica penso che ogni scena ogni mica gli stessi
0: ogni volta tu la ricomincia e proponi qualcosa anche se gli stessi spettacoli è sempre un spettacolo nuovo
1: Sì, perché qui poi il spettacolo di me con un concerto, perché ci sono c'è lume, c'è giochi di lume, ci sono ingegneri di lume, ci sono c'è gente che viene sotto quasi provvisionali, dunque siamo non siamo manco più a concerto, siamo un spettacolo.
0: Allora che Bobby siete abbezzato a scena, che vi manca quando un evade diventa come quasi una droga di una parola vuota e piada apposta, ma poi lui c'è una mancanza eventuale se con quella del mica non sa scena.
1: Beh, ben intesa, di come un sportif che fa già sai sport e che dopo lì un mondo sempre di va di più. E ho voluto la giuive su non tre concerti, ho detto buon piante radio tutto perché come da giuetto non è mai come un mistero, ma infatti beh, sono stato mandato per aborta a un disco che è stato con un cassaio mandato e ora diventa ben intesa qualcosa che non ha bisogno. Mm-hmm. Allora adesso sei complicato di va. Il va là sempre, perché mi manda sei travaglio, ma di vera che ha giù a rama e a uria di rivane d'orna.
0: Beh, io, infatti, a questione sotto, su Bossui, era di Sabessi, su Biege, che avete risentuto, essendo davanti a un pubblico, non ta scena, e beh, forse va se d'un brama di crea canzone noe, melodie noe, due nesi dei gusti di sa riflessione da continuare, perché mi ricordo che abbiamo fatto un'emissione insieme, e era una specie j'ai dit bon avant tu peux semi quasi gourou di continua oggi la riflessione è appena cambiata e evoluata.
1: Sì, cambia sempre l'uomo, cambia tutti i giorni. Allora non c'è tutto buon tugui come ha detto io voglio abbiantare, ho detto per radio e poi dopo penso che c'è radio, ma sono girato di gente che mi tenono grave e io penso che mica subito ben intesa, perché voglio i vendere già sono cagliato qui, voglio i vendere a di arrivare la scena in 2027 con un'equipa appena più ciuga, perché siamo assai in la scena ora, è stata appena complicata per me per avanzare, sono in grado di mettere in ballo una piccola scena con meno musicanti e sono già in riflessione di va da qui a Bieremo, come si passa da qui a 2 anni, non mi metto mica a pressione, metterà
0: ben era con della venera
1: ben intesa, ma ci sarà qualcosa che venera da redo, ben intesa.
0: Allora pensi in pratico il 29 settembre sono dico mica scimida è un merti dunque come mi sbaglio centro culturale l'alboro a ottobre mezzo, c'è sempre possibilità di trovare a piazza, ce n'è sempre o come si passa allora?
1: Sento assai gente in giro a me che siamo completi, allora non siamo mai completi.
0: D'accordo.
1: Non siamo mica completi perché è una stagione difficile, perché io pensavo che di settembre era bene, ma infatti siamo in fine stagione, tutto il mondo ha approfittato se stade, tutto il mondo è andato a bere gruppi, è andato a bere assai affari, e non c'è mica pensato, non siamo mica completi, e biette si biano allora a Nanta, internet, a Google, corsbillet.com, e in Nanta corsbillet.com ci sono qui punti di vendita in Bastia, Serrano, all'Office di Tourisme.
0: In fondo di Abbiazza,
1: in fondo di Abbiazza, o sino a Udawaku, o lì, o a Borgo, o Pedranera.
0: O Pedranera. Tiens, ne provi tu bel saluto a José, e a Georges, perché conosco da Mindui, d'accordo.
1: Abbiazza di Droi Ranugola, ben intesa, e c'è tutta la possibilità di Biale, e chi ha niente che deve. Non siamo mica completi, vogliono che siamo completi.
0: Avere des abbe.
1: Avere des abbe.
0: E canzone che si imprestano meglio, non ta scena, che bo, non due bi droi de. O più o meglio e c'era di bisanti devan quale seso mi cadute c'è mica risposta, ma forse da demi due o tre titoli
1: o più chi mi risente, beh, sono le canzoni che canto di quelli che mi hanno scritto chi soprattutto di chi diranno amici e chi mi do casai perché è una lunga cantesi, allora sono canzoni che mi gommuono appena i più e mai.
0: Eh ben, alors, ma je t'assente, alors, tu l'as acheté une, après, à conclusion, de à notre escourtade, à dire un menta, avant de lâcher, donc, c'est basse au 29 septembre, donc, in Bastia, au centre cultural, l'Albor, spédagoulou, scobre, au scobre d'orne, poste, parce que paraît, tu forces benerano, en coupé, une seconde haute, hein.
1: Tu l'as dit, qui sont benoudes, qui arrivent à
0: nous. Au manque,
1: i barenti, se spiego, i barenti bene, la famiglia. e anche un amico, perché ho sostegno di la mia e di la mia assai forte.
0: Voilà, e per tutti i gatti. Bon. Allora, buona continuazione.
1: Ringrazio voi per il tempo che mi fate un pubblicità con tu che sei assai rossa e ti ho aggiunto anche io da ascoltarmi in tanto. Sto punto che io mi ho concerto.
0: E ma sta sento un poco che ci vengono per lunga e bella strada di Urida.
1: Ringraziabi.
0: A beijo. Ecco, o bagulho que tiver uma gudion Camilo Basquale.

au Digenno et au Vintis et timbre à Vestaïs, hein, si Baspet, in Ardiust et Moriccio. Quistano soyejani. Allora, si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira stu tema si deneranno parecchie conferenze e ci ne sarà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A vista di Isensi, a frequenza mora, si basa il 8 gennaio e il 20 settembre in Ardiust e Moriccio e non mancherà di sale.

0: Linguar nos in emore e movrini. Ale, a ringraziare secondo noi ed accompagnarci. Passiamo bene a casa nostra. C'è Maddalena con noi e dopo sentiremo a Gabi. Maddalena, buongiorno.
1: Salute. Senza voi a tutte e a tutti. Ah, cascaveme, va.
0: Perché?
1: Si capì, passavo da me. Prima dagli altri risposta. Perché la sera, quando parlavamo in Vittura Mastia, ha parlato di... in Maddalena noi amica Violi che giocavano a ballo.
0: A squadra.
1: Allora, poi ha detto un attimo un masso. Allora, ha detto prima che dici in Italia non andavamo Violi, quanto che io di questo me ne ricordo. Ha detto lei, faceva più di 30 anni.
0: Rigore, comincia a regolare.
1: Comincia a regolare la fare. Ma ricordo che l'ha giocata a ballo, ma da quando a quando. E ha detto io ho cominciato a Pino Giallusca.
0: Yeah.
1: E dopo sono passato a come si chiamava?
0: FCC.
1: E capisci che ne era presidente. Ma si ne ricordava Laurent. Ma penso che Gabi o deve conoscere anche qua che le maiore mi viola, perché Gabi dei confraterne, qua può darsi è faticato umano, ma è sempre stato un
0: dato. Oh, si erano donna grugia di Barretti, agirà d'altronde.
1: E poi Laurent cantava assai in chiesa. Accanto, perché ci sono amiche che facevano parte dei confraterni che cantano allo stesso tempo, dunque si ritrovano tutti e ride.
0: Ecco,
1: dunque a qualche anni l'ha
0: fatta. Ho fatto sì
1: come io quando ho passato da una penuccia al disco, ma ho detto che ha giocato fino a 6 giorni di 7 anni e basta.
0: D'accordo. Bon, non so mica se lui era un nemico di UFCC, ma enfin,
1: non
0: bon.
1: Non so mica questo.
0: Due squadre non li stessi aiutati di regola, un sacco pieno d'anto.
1: Un sacco pieno d'anto. Bon, ha detto che ha giocato con Banago.
0: Ha fatto tutto cantone allora.
1: Ha fatto tutto cantone.
0: D'accordo. Ecco,
1: dopo per disgrazia non ha più per giocare tutta. Bon, allora, chi tu hai? Ho inteso a John Cammino. Questa canzone che avete passato, mi domando se non sarebbe mico qua che l'ha scritta.
0: Penso di sì. A Beriviga, ma penso di sì.
1: Mi sono quasi sicuro. Mi è piaciuto questo mischio con Rio.
0: Assai ridimato che intervenne a ogni rido.
1: Mi è piaciuta assai un cosa manca a pan, un disturbo manca a pan.
0: No.
1: Perché ci sono chi pensano che lo sagrado. No, ci va.
0: Beh, costui c'è un sagro bruvano, mischiato.
1: E poi, ci sta bene. E mi ha fatto pensare, c'è un altro gruppo che aveva fatto qualcosa così, si può venire a ricordare.
0: Pareci, che hanno ribiato Oddio di una maniera pedante diversa. A me mi viene in capo, ditemi, perché dopo...
1: Allora mi viene quello da Talà.
0: Talà, giusto, appunto.
1: È magnifico.
0: Ci pensavo,
1: è fatto differente, così
0: assai differente.
1: Assai differente, ma è bello. Se la di mai se la cassa è passata un giorno, si può, ma sapete, se manco un titolo la canzone.
0: Semplicemente.
1: Oddio, non mi capisco con un'altra cosa.
0: Dico come vengo dopo, sapete, a memoria, ma.
1: A memoria è l'aglio che cercavo, se dire che
0: non no, aspettate, uno vengo di droga, se mai ammetteremo.
1: La
0: Giudrova
1: veramente bella.
0: Ecco. E dopo c'è allora, non so se era Freddy Olmeda che ne aveva fatto. Freddy era musicante.
1: Ma questa è musicante allora.
0: È bello in francamente.
1: Non c'è che musica,
0: sì.
1: E questa sì, l'ha giunteso, mi pare.
0: E poi, so che c'era un altro gruppo che aveva fatto un dio di radio, un'altra aggressione di lui, voilà. Interessante come di merchia.
1: Interessante. E dopo avete parlato che c'è da essere Sonia Moretti con una
0: con Carla, con Carla Rocca, Charlotte, a Viola Duanteramo.
1: On a parlé di l'opéra.
0: On a parlé di son livre. Voilà. Parlera nous sigur di Oboed, di Goumanou Drawaya, de Goumanou Vatou Betroa, toutes les chansons. On a parlé de pareil, c'est so Mikagou. Enfin, Mikasa, imaginez, on est bogi qui sont Mikagounichoude. Et nous n'avons que ça, c'est intéressant d'avoir au livre. Et puis, il y a une manière d'avoir tout d'un colpo, sata en main, di Souboedon. Et vraiment, le livre est bello, francamente, est bello.
1: Yeah. tantide, on l'a yonk, ma la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la et donc elle m'a passé à base d'honorette à parler de Dieu en terre, à Dieu libre, de on a gosé l'astre.
1: Vabbè,
0: Dio è che bene adesso con le Biancarelli. Biancarelli, bon dire l'aspetto di l'edizione, di la soja. Ah, yeah, beh, yeah, francamente sì, francamente sì. E poi ai marchi, a tempi d'oggi, d'avere il coraggio di essere a Uga, non mi caso, di una casa d'edizione, di probare un lavoro di vendere con la soja lideratura.
1: Ma
0: l'ho già stato
1: qualcosa di poco tempo fa, non
0: ti ha fatto. Oh, sarà, io sono mica obbligato a ricevere.
1: Francamente, qualcosa di.
0: Beh, non da chi per di marcia intellettuale interessante, esante.
1: Ecco, buoni, riusciamo a Piazza Lastra. Allora, salve a Bagabì e a tutti. A
0: allora, mugia di Forza FCC o Forza USC?
1: Ami
0: forza Vachti, dai, così tutto il mondo è contento. Allez, bah, braccio.
1: Abbeggi.
0: Allez, andiamo a ritrovare Gabi di Ugumbento Dallando. Gabi, salute.
2: Salute,
0: oggi valeva. Oh, voglio mandare. Non sono mica asciutte queste, eh?
2: Di
0: rigore, si paga a me. Non si paga a noi.
2: Mi ha fatto piacere di sapere che ho viola, ma mi ricordavo che ho viola e si ho fatto SSC. Ma io vi che quando lo mi era lo si presenta perché aveva un poco più, non lo si faccia più. Che lo venga a salutarmi, io ci avevo più tanto.
0: D'accordo, e beh. Spero che Maddalena verrà passare un messaggio. Oui.
2: Mi verrebbe piacere di vedere.
0: D'accordo.
2: Bon. Allora, proprio andare a salutare quelli che sono passati, quelli che erano quelli che lavorano con voi a squadra voce.
0: D'accordo, vi ringrazio.
2: Poi voglio mandare un saluto felice a un amico che ha chiamato la Strioli, Santa Lucia, che sta bene.
0: Ah, ci siamo campi con il Parecchi Rigordi, abbiamo Parecchi Rigordi, mica in comune, ma poi lui. No, mi ha fatto piacere perché conoscevamo lo Sven.
2: Conosci la troia di Bastia, compa Bastia, di Santa Lucia e Campanaco.
0: D'accordo.
2: Qui potete mani, è un carcano della lingua corsa, la gente già mi aveva già fatto.
0: Aveva tu di buntare la pena.
2: Dopo voglio mandare un saluto a un amico che ha giocato la storia in un ha fatto piacere a uccidere un segreto a Pedro di Gustanico.
0: Ma il gusto no, adesso che mi voglio mandare io conosco a Pedro di Gustanico, di sicuro.
2: Canta.
0: Io che può cantare magnifico, è una voce.
2: Ad arrivare,
0: gli fa di noi tantissimo piacere di valutare a me.
2: Perché è stato tocco in quello per due, allora ha detto voglia di amare. E poi, ve ne ricordate, dice, non hanno tutti questa chiesa che chiamava.
0: Aiutatemi.
2: Io gli più
0: fermato. Ah, no, non voglio mica che per trovare mi scuse, ma è sempre più facile per i danni o paesani che quelli in lastri.
2: Agnolino.
0: Ah, io ho Agnolino,
2: Personalmente,
0: io credo, d'accordo, io Agnolino, sì.
2: Agnolino,
0: gli hanno
2: parlato.
0: Oh là.
2: Senti,
0: l'astruion non ta Facebook, o sono mica dando la venia, c'era una video, si dice così, e ben, o vegia a nuvere.
2: Ah, c'è bello,
0: mi piace piacere. E lui va a dire, ne conosci un so quanto.
2: Io va a dire, poi, e la nuova su questa righese, una nota bella, e questo è il male russo.
0: È vero, è vero, è vero.
2: Hanno barsa eli. Vogliamo
0: l'uarso bustanighese. L'uarso bustanighese, sì.
2: Ma l'uarso
0: bustanighese, col piano valido. Allora, saluta a Cesario, erano sempre, assai insieme in noi.
2: Sì, erano sempre, con Cesario in noi. Eh
0: bien, c'est ce qui vient, oui, on dit d'y avoir, c'est pas récent, le gros. Eh bien, mais on a beaucoup d'outils, on a beaucoup qui s'y casa vostra, hein, Bouyoui. Des
2: beaux obligés,
0: d'accord, d'accord. Des beaux obligés,
2: vous voyez, on vous tient ma amie, que vous voulez rentrer un peu en bas, sortir pour vous mesurer. Hai capito perché? Quando sono tutti, ma figlia, suo figlio, i nostri figli, e via. Ma allora, se cerca di dire qualcosa, sono ci vengo, eh.
0: Allì.
2: Poi siamo in montagna.
0: Ah, bravo.
2: Cioè, a me mi piace le montagne, come
0: voi,
2: una mano di luglio, tutta la famiglia parte a fare un giro in montagna. A Rita quanta o sole, a Sibiano per avorista. Maria cammina davanti tanto sumire e l'altro si gridano a lingua di vura, a lingua vura. Che ti hanno scritto a lingua di vura?
0: Eh? Beh, si può dire forse a lingua di vura.
2: Ho capito di Yuri Merchia, si fa un arresto. Guardate che c'è adesso la sorgente per questi, dice uomo. Tu meno cerca. Mamma ne profitta per cogliere due funghi. E Maria corre a prese i rilli. Dopo è bella con acqua fresca e ciava. E mangiare il buccone e parte verso la punta di luglio. Sono con l'eroe, ha avuto luglio, ma di come l'angelo lì. Ma sono mica che l'ha scritto, la giornata di Bosca Carbacci.
0: Allora, a punto, non si era mica usantangelo lì.
2: Usantangelo.
0: Allora, questo è un casico, forse. C'est le suo logo. Alors, poi c'est un altro logo, perché forse non è mica, non c'è mica chi solo usantan Giulia a essere chiamato così, eh. Forse che c'è d'altre punte.
2: C'è niente,
0: capito? No, ma ci avviciniamo di... Allora, una gorta a gorta, se voi l'avete, sì.
2: Una gorta, lì. Allì. Una gorta. Se tre beccetti sopra sono andato un banco in piazza. Uno è 70 anni, uno 80, l'altro è 90. Che voi siete 90, dice io lui. Che volete fare come morta? Ah, quelli 70 anni, che sa. Io ho ancora un battito di fondo. Ah, un secondo per 80 anni tu. Ah, io ho ancora un avion che lo fate, che lo fate in piano. Da quello che dicevo che c'ho. Ma d'accordo, ma... Sì,
0: questo è un po' vecchio molto, se ne cagli poi. Ah, lui si vuole sbarazzare di lui, mica di
2: l'altro. La scrivo e dice, no, e tu che vuoi fare come molto?
0: Allora,
2: che vuoi fare come molto, non tanto. Te vuoi essere tirato per un marito che è geloso.
0: Bon, alors, on s'est tempé pour la bosse manque gunta qui, c'est moi. Ça dû obliger di dire direttement, on dit, mais gunta radio quella di dire betti qui.
2: Ed è.
0: Una bella giornata, la ringraziabbia. A beige. Allez, da qui a poco, Marie Droit, la tua lida, fa subico l'ubuntu, sono di dialetto a tre ore, e poi continueremo insieme. Donc, m'incouragis quoi à partager bas et à téléphoner. Pe fa piège à Maddalena, ma di nous, à tutti quelli qui ci seguidano, parlamo un sur di un gruppo Atala, che a nous proposto sa su verso nous, création di o Dio vi salvi regina, o stemma sente ci ridurremo per l'attualità.

0: Baina, pekatxa bia bigondria, kondebo pensa degi forse a lingua, ebbe senti deguer e droit d'una bella energia, da veligida e di amadialesi e pola udor Olivier Anse. Andemo in grossetto brugna, e droit Battisto Gosalud. Battisto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, a tutti quelli che sono passati e quelli che hanno
0: ecco.
1: Allora, voglio dire una frase. Un chilo di noci è affisciato all'episodio 11:40.
0: Ula, ieri. Yeah.
1: Allora, quando ero giovane, andavo a scuola, c'è stato un mercato.
0: Yeah.
1: Prima, tutto quanto così, noi si rinviene, imbarcavano, iniziavano presto. E dopo, che ne era pieno di chiosi, è giunto un mercato, l'hanno tagliato tutto il piede, e l'hanno imbarcato, e sapete, per andare due.
0: No.
1: In Alemagna, per fare l'incascio dei fucili dei nostri amici.
0: Ah, bon? Ah, d'accordo.
1: I Bosch. Ti capito?
0: E donc, e da dondo chi forse.
1: Non
0: ce n'è quasi più, d'accordo?
1: Non mi ha mica intrattenuto, non ce n'è più, ma c'era un commercio di noci. Qui c'era una famiglia dove c'era un nome che vendeva i frutti, i fichi secchi, i noci, portava a Nizza, portavano tutto.
0: A
1: Corsica del tempo era un paese di produzione.
0: D'accordo.
1: Allora è un paese di consumazione.
0: Allora, per essere sicuro di aver capito, donc, l'alimane che ne facevano di
1: in casa per i fucili.
0: Ah, bon.
1: In caccia di fucili, diventa fucili sono di noci.
0: Ah, beh, non la sappiamo mica chi.
1: Ma io vi dico.
0: D'accordo.
1: Voilà, bravo, i nostri quelli che. È stata come la fase di castagne in castagne, cioè quando gli italiani fa fatti.
0: Ieri è per questi di noi abbiamo dato così. Qui
1: cavalli si guarda un chilo di noci. Quando c'è lui, e c'è una cucina che ti piace, non è che vuoi di qua.
0: Ah, mi piace anche a me, eh.
1: Io mangio un po', io mangio fresco, sai che no?
0: Ti
1: compro.

0: 1940.
1: E poi allora, dopo un legno che radio di un oggi di un oggi piuttosto.
0: È il primo buio tutto.
1: È bello buio un.
0: Ah lui è travagliato dentro.
1: Ah francamente
0: lui.
1: Forse uno dei più belli.
0: Un legno di qualità.
1: Si capisce che forse la limone.
0: Partito in Alemagna.
1: D'accordo.
0: Allora. Cioè, fatto opposizione subitamente o un commercio così? No.
1: Beh, forse chi creano chi ci ha fatto.
0: Credi,
1: ci facciamo creino ogni tanto, dunque.
0: Bravo. Ma io stavo 15 e mi ti aiutavo in cosa, l'hanno tutto sprecato il terreno in cui. E c'erano i tuoi sempre. Te grottronti c'era. Ti davano in una specie di bruto serio di italiano. E l'hanno danneggiato, l'hanno mai danneggiato, compre. E partire per l'Alemagna. Voilà, bravo.
1: E beh, chi mi posso dire? Ci spiace. No, nulla, ma allora, mi ringrazio che non conosci mica su fatto di storia.
0: Non so che stavo con me, se ero un corso, se ero un Bosch, ma...
1: Sono mica...
0: Tagliavano e vendivano. Non c'è più.
1: Ah, beh, se non è uno ogni tanto ne trovate uno così...
0: Salvato. In calce della maglione, non c'è più.
1: E poi è di nuovo un bell'arbo con dei boi.
0: È un albero, lui.
1: Di droite sotto, poi lui. E beh, che ce n'è di meno o meno, eh?
0: Ce n'è di meno o meno. Quella ne compie. E quello che compio è quello che carriava il mostro, non c'era giù mica qualcuno. È mostro.
1: Bon, okay. Ora, oramai ci racconta più di donde c'è Europa per comprarsi un chilo.
0: Scusate, hanno già cominciato, non passavano i contrattori, i cacciavano per l'elicotteri.
1: A Bordonato.
0: Boh. E lui i bordonali tiravano i vaccini con l'annerio e la giusta carriera.
1: Ah bon, beh.
0: Voilà, è vero, un commercio tanto l'hanno venduto bene, va sempre con i soldi.
1: No, ma poi dopo di sfruttare un oggetto, ancora, come si può dire un oggetto che è piuttosto bello, non è droit dei nocciole, no? Un luogo posto a noci, come si chiama?
0: C'erano ogni giorno, nell'antichità, con quelli guadini ce n'erano posto, c'erano i veri che erano anche 2-300 anni.
1: Come si può dire a castagno un castagnetto, a lecce un liceo e...
0: Un oggetto.
1: Ma per noce, come ide?
0: Per un noggetto, per noce.
1: Noggetto, allora, e per nuggiore, come ide?
0: Nuggiore sarà proprio...
1: Se, no, ora, non domando, perché era... Oh,
0: naso mica, tu, naso mica.
1: Beh, ma anche, no, ma tutto... Se qualche sia mi vuole insegnare, perché ora mi facciamo un mandato a tempo che ci penso.
0: D'accordo, eh.
1: Vabbè, domandiamo così. Guarda, forse...
0: I noci sono partiti in Alemagna.
1: Yeah, questa più o meno a che periodo va ricordata? Ah,
0: c'era gli 15 anni, andavo sempre a scuola.
1: Dunque, sono l'anno 50, no, 60.
0: Era stata così. E vi dico che cacciavano i padri elicotteri, giugno elicotteri hanno pagato quello in cioè sul conto del paese. E ce n'era dopo, sono giunto a pigliarli in camion, poi sono portati, sono partiti in Alemagna.
1: D'accordo.
0: Boh. Allora, comprato un bel buccio di Bosch, tanto in oggi di
1: Bosch. Ah beh, sapete, forse che se può cascare dentro, che
0: voilà.
1: un pezzo di uvugile
0: ma un problema che la faccia.
1: Beh, ouais, oramai è troppo tardi, ma è bene, ci ha riflette con
0: te. È un patrimonio che è partito.
1: Esattamente, bene.
0: Voilà, buon fatto. Niente per voi.
1: Bon, beh, vi ringrazio e poi vi prego una bella giornata. Allora,
0: e noi, a presto.
1: Allez, a beige. E faccio un ordine, torna a Saumonda, venite a aiutarmi e a schiarirmi. Un luogo posto da un 3 de Gennoci, così. Come sul luogo, così. Come chiamiamo? Un oggetto? Allora, sono tracce di rivolette, ma non ho mai inteso, forse. Allora, di una parola per parlare di due cose, può essere di noi. Non so mica, dai, un po' andiamo. Allora, 04 95 38 28 28, e ma continua con l'insieme Cantincello e Michele Baoli e con Castagno Innamorato.

0: Bella questa in una canzone. Allì, andiamo un biscuit di popolo di ringraziare qualche sì che mi ha mandato una risposta per l'affare di oggi e nuggiolule, perché dopo ci sono e nuggiolule, sì, ben di dialoghi. Prima andiamo noi squadro a salutare Antone, buongiorno.
1: Salute
0: a voi, buongiorno, vi sto assente.
1: Vabbè, voi.
0: Non c'è male, io vi ringrazio, ditemi. Oh,
1: ditemi un poco.
0: Yeah.
1: Don Murianinco e ci lo dico tutti, dicono hanno giuro.
0: Hanno giuro, oh. Yeah, questa è la sua.
1: Noi in casinca diciamo hanno cellula.
0: Hanno cellula, ye. Yeah.
1: Oh, allora sempre te sui vecchio perché sono vecchio anch'io, ma sempre te sui un celluleto, come un castagneto, come un liceto.
0: D'accordo. Un uccelluleto, voilà. L'amico che mi ha mandato un messaggio che ringrazio, ho in tua perché è conosciuto, penso che di Pedro Santo Guelfucci, dice come vuoi, dunque, voilà, così lo saluto. E per, allora, dopo per noci?
1: Beh, un uccello, come l'ha detto.
0: Un uccello, voilà, d'accordo. Sì. Buon, d'accordo.
1: E l'Astagneto, Liceto, portano tutti i suoi nomi così, e in casinca siamo sempre presenti su lì, e in Giancavà. Un nugello
0: ledo. D'accordo. Ma e questo concordava? Io pensavo che un nugello era unicamente ben nugiole, vede?
1: No,
0: infatti
1: no. C'è una differenza tra uvie.
0: Ah, io ho capito. Beh, vede, sai differenza una vece amica, una sabbia amica.
1: Ci sa mai tutto.
0: No, allora questa, allora, a quella ide.
1: Io faccio confianza lì.
0: Volete aggiustare un'altra cosa, Antone?
1: No,
0: sono tanta strada, dunque. Ah, bon, sì, tu che buona piazza dei gendarmi in faccia, zitto.
1: No, è buona abitudine da qui.
0: Bon, una bella giornata, ringrazio per il rinsignamento.
1: A voi, ringrazio, a presto, si dia ore.
0: Si dia ore, sempre, a beci.
1: Allora,
0: a beci. E io ringrazio di noi, attorno a Pedro Santo Guelfucci, che ci seguita di noi e che mi ha dato le stesse informazioni. Allì, venite con noi, e bene che pratico il telefono, a poter telefonare direttamente. Dunque, fermo piazza, onde la potentina, di ti giolei più, e beh, forse qualche sia che chiama, posto che ci torna quasi un quarto ora passa insieme, piede la parola e l'idea usta subito.

Sunset Paradise, go lontano, allez, siamo a venire l'emissione, ma io e Botte Berroglia, tutto ringraziando quelli che hanno partecipato, bella sicura, a dire ringraziare a Teo, a Nicolao, a Mariangela, domani c'è Maria Doradino per l'ultima di la settimana, dunque forse ha cominciato appena a pensare a punta una borghia un mondo, a dire saluta di noi e quelli che ci birranno come sempre appena più tardi, a tutti, bibregu più bello, a domani e continuiamo insieme e che la gran piena nostra lingua.

0: au Digenno et au Vintise timbre à Vestaïs, hein, si Baspeta, in Ardiust et Moriccio. Quest'anno soye jade. Allora, si parlerà assai usale qui in Corsica, in Britannia e poi nell'Alpe Maritime. In gira stu tema si deneranno barrette conferenze e ci ne sarà di nuovo per tutti i gusti e tutte le generazioni. A vista di Isan, si vuoi frequenza mora, si basa o Igenno e o 20 settembre in Ardiust e Moriccio e un mancherà di sale.
1: Ici RCFM, toute la journée.
2: Actu locale, musique et bonne humeur.

0: Morane inoubliable avec ce titre, notamment sur un prélude de Bach. Emma Redroua, Marie-Elisabeth Verandini, Guizodzidili, e beh, oye, c'hanna parla di un sveglio musicale a piuttosto beri giucetti.
1: Oye, Anna Aurelia vi presenta un artista italiano da ascoltare e Matteo ci spiega perché la musica di Biagio Drop.
2: L'ascoltiamo anche in vittura, c'è una musica che mi piace assai di italiano. Quanta ora si chiama Adriano Celentano e canta piena di canzoni e di troppo. Mi piace guardarlo e di ben perché è lui canta e noi ripetiamo gli stessi da. E ha fatto un giorno, ha fatto una canzone, non aveva mica parole. Era per Musas e c'è una canzone in due. Come ci ha contato? Il pubblico come gli piaceva, c'è il migliore che cantava con lui, dopo si è arrestato e il pubblico ha lasciato cantare il pubblico. Infatti va, canta, lascia parlare il pubblico e dopo ribia e dopo il pubblico si arresta e dopo canta.
3: Perché ti ribosa o de urte ti mette in piena forma.
1: C'è chiesa di noi i nostri giucetti. Maddalena vi parla di la sua attività preferita e mai bulia canta appena per voi oggi.
4: Mi piace perché fa di rimorre. Vengo a cantare in piedi a Ghialing. Dopo una ha già fatto un spettacolo in città d'altro. Si va a fare troppo. È un'unica di chitarra. Canta.

0: Allez, notre premier rendez-vous nous emmène pour la quatrième fois de la semaine à Bièvre-en-Pougnagne. On va y retrouver Christophe Zagaglia. Aujourd'hui, PM aux îles Varèche, à l'occasion de la fête dit Santa Ustino. Chaque année, eh bien, elle est célébrée et fêtée le 28 août.
1: Scoprimo i nostri luoghi da Ulugni a Uenderi, Nantelci FM.
2: Ogni 28 août d'agosto è Santa Ustino in îles Varèche. Una festa che adunisce tutti i paesani di un circondo, come ci spiega Angio Pietrucci, originario di Ubaese.
3: La tradizione di Sant'Agostino qui ricorda assai lontano, perché a Diese qui come abbiamo dal 8° secolo. Il primo raduno qui in Sant'Agostino, a Diese a Biavana, in Santa Maria, che è una casalta. Dunque si face qui a vista di Usivareccio, non c'era ancora chiesa, c'era un paese, la vista patronale di Usivareccio, Sant'Agostino. Dunque, se è mantenuto i pugni, va del pizzo.
2: Ogni anno c'è a messa e a processione.
3: Comunque a processione, in giro a chiesa, c'è a messa cantata. Un metodo, la tradizione si è spinta appena, non c'era più cantatori. Abbiamo sempre continuato a fare messa tutti in tutto agosto, a 11 ore. E dopo mi ha inteso c'è un aperitivo, l'abbiamo appena visto. All'epoca non era mica la stessa affare, perché avevo tanto c'era i preti in ogni paese, che erano preti, e cominciavano a fare novena in Sant'Agostino, nove giorni avanti, tutte le sere, e dopo partivano, qui a Sant'Agostino, partivano in processione dalla chiesa di Usivareccio, e venivano a fare a messa qui a Sant'Agostino, e stavano sino a 2 ore, 3 ore, dopo erano in corpettino, mangiavano qualcosa, dopo si andavano a mangiare.
2: A messa è la cantata della canturia di Gappelle di Bièvre-en-Pougnagne, che adunisce cantatori di Usivareccio, Agasalta e Ubiano, ma di noi d'altri paesi.
3: Abbiamo cominciato in 2008, abbiamo sempre messe qui, e non c'era mai maniera, i cantatori quando erano mica disponibili, abbiamo avuto la messa cantata. In 2008 abbiamo deciso, eravamo 5 o 6 cosette. Abbiamo deciso di fare la canteria per animare i nostri mestieri.
2: Mantenere viva questa tradizione di Sant'Agostino e trasmettere ai più giovani sono speranze d'Angio Pietrucci e di tutti per l'anno a venire.

0: Et on a un grand piège avec Oridroem, notre personnage de Lili, Nagou à Oge, dans la Podentine, et si nous en parlons de Oburinadio.
1: Ici RCFM.
2: In Podinadio, il y a tout aussi bas à d'incanto. Rossetta, les compagnes, les amigues, l'altre yaline, sicuramente, Jenny Gratio, la becquelle est nègre, Jefferiné, la becquelle est couleur di verine. E poi c'è ragione, perché le rosse a fuoco, come ha ragione, mese di giugno. Ma tutta sta cura, dice babbo, ciò le che la io è qualcosa. E io lo trovo a cilo, a mattina quando valgo, ma spesso a gorbella è quasi viuda. Si c'è in un spazio. Allora babbo, prova a metterci un'igale per far credere che lui c'è già un'u, un'igale di l'uovo vinto di legno e spesso di colore bianchiccio. Finto bolì che è falso. Oggi ridaneremo Corbella, Nigale, Nigratiola, Rossetta, Ferinella. Eccoci.
1: Ici RCFM,

0: Vos chansons préférées, toute la journée.
1: C'est ici, RCFM.
2: Allez, on se rapproche de la fin pour ce qui me concerne. À 17h, ce sera l'info et puis Evelyne Fontane. Avant de vous donner rendez-vous pour demain, 14h et la dernière de Didier Austre, eh bien, on ridale l'émission Negus Agronaga Didier Austre Adando, Femu Biazza, Ivan Giovanangeli, Unui membri di o gruppo Atala, qui tendo già via delle funa de Becuntaci una storia. A tutti, bibrigo più bello e a domani se dieole.
3: Giorno c'è un ipocrita di giorno del paese, ti avrei avuto da 10 a 12 anni, un po' di più. E come diceva, vami una mattina a Sarizio, o preti ti uso iadinaggio. E non iadinaggio li mancai a tutti, giadini e giada.
2: Ah.
3: Allora lui comincia a favorire il paese in furia. Ha detto qui, anche se de un signore qui mi dà anche la possibilità di fare qualcosa di cattivo, attenzione qui, a rubare poi i miei adini e un meiado, questo non si faccia. E qualche tempo dopo, a vita doveva faccio la corte, qualche tempo dopo dunque il capo di Cagussia Littera, lo aspetta come venisse bene, un capo di 4 ore dunque.
2: Yeah.
3: E dice, vedi a mani mattina Sarizza che sei a buon'ora e vedi in piazza un soiado.
2: Ah.
3: Con una lettera piccata a Ugudu.
2: Ah bon? Sì, d'accordo.
3: Ah, ieri, a fare.
2: Ieri, vedi appena. È appena strano, non tocca ieri, d'accordo.
3: E allora tu pide che faccio? Legge qui la lettera che c'era scritta, boh. E comincia a leggere, era scritta così la lettera. Diceva, o mi se mi scusarete, oiado anche se si scusa, o mi se mi scusarete di mancare 4 mattine. Sono andato a un taramento di 14 addini. Ma a me, un manimica mangiato, grazie a voi. Non avete mica ingrassato.
0: Ici RCFM.
1: Actu locale, musique et bonne musique.

0: My Pêche sur les ondes d'RCFM est un pouce et boulet de Dibarla, d'agriculture et d'Aléo.
1: Ici RCFM.
2: Au boule, avem un amore per i nostri pastori assai particolare. I mettimo nelle nostre canzoni, in poesia. Ci amemo ai valori di un pastoralismo da mattina a sera. Ma com'è che non ci ne mica di più odio di sti pastori? Prima fare di chi? E se pastore è un castigo nero. Cioè la compra un terreno, una vanda, un laboratorio, un materiale, paga un veterinario, eccetera. In un'isola, dove un pacchetto di chips costa quasi 10 euro, pare complicata. E un tibarlo gusti di legge di l'Europa che hanno costretto la nostra gente a ubra fattorie di plastico made in CE. Bon, ce l'ha di no che non c'è più pastori perché i nostri vecchi non ci vogliono da pastori. Buliano un'altra vita per i sovioli, aigiano, meglio essere impiegato. Impiego a usanza di lavoro da redare un scagno, cuore degne e mani pulite. Oggi ne siamo a 30% di impieghi nell'isola, hanno vinto i nostri vecchi. L'antichi sabbiano casera di strazi all'anima mischina, da gennaio a dicembre, da stele a stele, mondi e curra, core per due baiocche. Malgrado che ne avevamo sempre odio di questi pastori e li rendiamo grazia, ne avevamo poco e ciò la sosteneri. Riguso di modernità, ricerca di una vita dura ma semplice, non la so, ma ci do che merti a dare da eli, come un pastore che marti a sempre dare da esoisti.
1: Ici RCFM.
0: Paul Turki Doriani, avec sa chronique au boule, ça marche, c'est bien, hein. À retrouver demain, à la même heure, si vous le voulez bien. Et c'est pas du cinéma avec lui. Alors que dans quelques secondes, avec Geneviève Ludovic, nous allons parler, eh bien, des films qui évoquent, vous savez, ces changements de saison, l'automne, les feuilles qui tombent. Ce sera juste après M6 Solar. Vous connaissez? Victime de la mode.

buongiorno. Sei un camedo Pasquali. Aspetto numerosi, o martedì sera, a 8:30, al centro culturale dell'Albor, per passare insieme una bella stonda musicale, distinto e di gore. Sarai accompagnato da i miei musicanti e i miei canterini. Per ebbiezze e buete via Nanta, corsbie.com. Bigu, 29 settembre, al centro culturale dell'Albor.

0: Buongiorno a tutti, contento di ritrovare bien dans le talon d'Adia Vaguansamor, son nom à Renaud et l'émission est sobre à logo. Aujourd'hui, j'ai eu un cantaor et un bel barcor, ce qui est tout à fait à Jadagunta. Parlons de Fanfanchez, à l'occasion de la sortie d'un disque nouveau qui se chiama Kinesera Domane, sorti de l'édition Rigordo. Donc, à Dabassa, on aurait à Gounoy et à fur et à mesure que l'émission s'y passera, s'intéresse, on est bogué et gantonne, mais qu'à d'autres qui sont nombreux, mais così per darvi appena un'idea di ciò che è il suo disco gusti e il lavoro che la Bogliudova giusto appunto concernendo il suo disco gusti. Fanfanchez è qui, buongiorno.
1: Saluto Gianca, saluto a tutti.
0: Voilà, contento di ricevervi. Allora, hai già in introito e mi ha parlato dunque il suo disco e mi ha sentito parecchie c'è canzone. Ne veniremo a parlare appena più tardi di condizioni e di come si è fatto il disco, ma intanto, bon, assai gente mi conosce, ma mi interessa sempre d'avere appena una specie di cronologia di mettere da Zidelina per sapere se Zidelina non si passava.
1: Allora, Zidelina si è passata in corti e Agusti Uganto mi è venuto abbastanza subito, visto che dove me tutto il mondo cantava, che le siamo usurite.
0: Usta sorella,
1: io. Mo zio, mo fratello, lo vegeno berte di un gruppo di Amanela.
0: Creato da Jacques Lugiani.
1: Di Giacomo Lugiani, che è stato un uomo assai importante per la cultura corsa. E da Agusti ha giovato i miei primi bassi, come cantaori, su di questo.
0: Allora, questo è Dracci e Geradio, intanto che cantaori, ma oggi di lui dando, di Lebiga, era passione a due già di montagna, perché si è visto che dopo ne va tu, ne va a parlare, e poi di lui sul mondo i bastori.
1: E allora, stavamo in un casale, in due, ci stava una famiglia accanto a noi, una famiglia Gambini, e Aiano e Gabre, e tutti infine di ugno montagnano in Restonica e parecchioni sono quella di parecchie volte sono quella di Incunelli a assistarsi quassù di Erutelle e nel suo circolo magnifico che di Restonica e io mi è venuto una passione tremenda per la montagna e ne ho fatto un mestiere si può dire perché sono diventato ha fatto i soccorsi di alta montagna, ha fatto tutto a muovere la zona.
0: Io ne ho parlato per il continente.
1: Vabbè,
0: Donc, sa passione è nata a sai prima di quanto anni ha detto di questi? Una decina di anni?
1: Dei giorni giovani. Facciamo i montagnieri con la mia gambini.
0: E di vostri amici di Dando, quelli che frequentavano la scuola come voi, avevano in un sabbassione o sabbassione era qualcosa assai personale per voi?
1: Penso che era più appassionante per me che per i miei amici. Io aspettavo giustamente la fine di giugno per montagnare con lui, per passare un po' di orni qua su in montagna.
0: Dunque, dai rotte si appavando l'Aui Melo, Cabidello, di la Straberte.
1: E appena devo circolo gusti da Ugabu Giustro finalmente a Cabidello, passando per Cavacciolo, Scappucciolo, tutti i stili gusti a Maniccia, o Rodondo.
0: La conoscete più che bene questi suoi vostri. A scuola, mi interessava assai, mica
1: allora,
0: dopo.
1: A scuola sono andato veramente in terza e ogni giorno c'è mamma Golana che mi dice: oh, enfant, stai assente. C'è un marito che cerca un caffettiere, un garçon di caffè per lavorare. Visto che non hai mica troppo
0: passionato
1: a scuola, ha detto sei tu lì. E da questi ha giocato il caffettiere pendente qualche anno.
0: Ecco, a tutto il mondo mi chiama Fanfan, ma vostro vero nome è Ange François.
1: Ange François.
0: E un nome di un babone?
1: È un nome di un zio, un fratello di Wabu, morto in guerra all'età di 18 anni.
0: D'accordo.

0: Titolo di whisky, che ne sarà domani? È una questione, una domanda. Si deve avere scritto le parole. Che ci vuoi dire in presentazione di questa canzone?
1: A chi ne sarà domani? Non c'è più niente che va.
0: E questo
1: è... E mi chiedo giustamente chi ne sarà domani.
0: Smarrite ne sono si disperte da ognuno, avere e a parola che ne abbiamo in comune, eccetera, eccetera. Ecco. E come è nata così? D'un lampo? D'un colpo?
1: È nata che beria ciò che si passava in suo momento con questa nuova società, con tutti questi rambolamenti di come spiegavi, di mori che smariscono di
0: un mondo che si spinge
1: di nostre tradizioni, di nostri usi, di nostre passioni, e tutto questo non si ritrova più nanta.
0: C'è da appena verso in questa canzone, Agosti, perché domandate come ce la fa.
1: Appena, beh, giustamente, non sono mica solo versi, ho l'impressione che tutto il mondo è perso.
0: Allora, stiamo assente e poi ci ritroviamo giusto.

0: à Suvisco Gusti. Tu y gères des prima isente Saganzon, donc aide va tout le garçon de café, un melosier, oui. Joueur man, hein. Aide bras de diamané, donc tu y des entrades ou giovane, ou à quinze anni, hein.
1: Oui, così.
0: Dopo avete frequentato di nuovo un altro gruppo, appena più tardi, quello a Gispra, non se mi sbaglio.
1: Oui, donc c'era una moenza all'università di giovani che quanti chiamano e all'inizio di Patrick Tosi, yeah. Io ho fatto Berte a un momento di suo gruppo, io dico, a Gispra.
0: Ah, io già sa oggi provando, prudente, perché ciò che mi caratterizza è una melodia che bella si guarda, ma di una certa prudenza.
1: Ma questo è a forza di strada in montagna, questo è Gabri.
0: Ah, bon, è così, è questa a minighetta, io già raggio.
1: No, penso che sia naturale.
0: Yeah. E si è stato in un pagliellaggio famoso, poi si è sempre, suppongo, ma all'epoca ci ricordiamo che erano organizzati i primi concorsi di balli, il balle oggi, ci avete partecipato e poi ci avete vinto i premi, no?
1: Dunque, da questi dopo, se volevamo di amore a questo, cantiamo dei caffè, e un piacere mica a tutto il mondo.
0: Ah bon, all'epoca no?
1: E a chi gioca a carte, chi a fine...
0: Quando poi cantiamo a Uanco, con Toire.
1: Ecco, quando c'era il Ruamo,
0: che faceva appena udato.
1: Che li siano amici di Uogio o di Ruggio, che cantiamo, c'era il Ruamo, cantiamo. E dunque, ogni giorno c'è un amico che face giustamente un concorso in Valle Roge, Pasquale Albertini, che era il presidente. E siamo quella di...
0: Abbiamo salutato di nuovo in memoria di Pier Noel Agostini, no, che partecipava a Guasomoia e voglio salutare.
1: E da questi, un giorno siamo quella di De Flori e Laura Massiani.
0: Una bella squadra, io.
1: E abbiamo vinto un corso. Il primo concorso. E dopo, da questo concorso, c'era l'amico Polo Moracchini, c'era Polo e abbiamo vinto, credo, 4 volte a Coppolo.
0: D'accordo, donc questi sono belli rigori, e poi è vero che a Baglia il tanto Gusti era entrato a dire mica dispari, ma è vero che ha aiutato assai, si concorsi, e dopo tutti i gruppi che l'hanno rimessa appena, diciamo, mica a mo', ma o manco davanti alla scena, e posto che registriamo noi oggi, siamo a un mese di maggio, e... siamo noi ganti, a so che ci avete partecipato ai Dundere, tutto che poi avete un'amicizia con quelli che hanno partecipato ai Dundere, conoscono tutti a Nicolau, eh.
1: E allora,
0: Ciucci,
1: come a Mosorella di nuovo, fece già a Bastora, a Iebegore in Tralonca, e andava tutte le volte che lui si addirittà a Manca aiutare i Bastori per fare dondere, e a riconosciuto a Nicolaio Ciucci, volerebbe salutare la sua memoria, malauguratamente non è più di questo mondo, e andavamo di dondere in dondere a... Era un momento di ritrovo, d'esperte questa traizione e un coboro di canto.
0: Perché giusto appunto il canto per Boglie è piuttosto, bon, fa delle idee per la gara una draccia, fin, a gerere le vostre dettagli, ma l'idea prima è gerare di un canto, che è di aspertera.
1: È così, è aspertera. E ciò che ci verma o meglio in questo momento, o un casaio culturale è quasi salvato, perché a Strafari penso che
0: è più difficile. Allora, ma sta sento un'altra canzone, ma cerca di metterne o più possibile per farle scoprire per un nostro piacere. Mamma Badria, allora io la ho risentuta come una dichiarazione d'amore a Corsighella, ma forse che mi sbaglio a Penuccia, io no.
1: È giusto, bon, in essendo stando in Corsica, quelli che non è mica innamorato di Asodara e di Asogorsighella. E mi è venuto in cuore di questa canzone dall'alba a quando ero si besa un giorno, tutte queste cose magnifiche. E poi c'è di nuovo, come l'estate appena martoriata dei Nocchi, c'è sempre in fondo a Gugure su un piccolo olore per bisogno delle passate. Ma in fine di canzone dico che mi verme, se lui c'è un amore sarà sempre ella,
0: Dite precisamente, ni munanzate un passo.
1: Ni munanzate un passo.
0: Ma poi sono con una.
1: E ognuno può
0: ognuno mettere... Forse basta cambiare un nome.
1: Ognuno risenterà come lo vuole, ma penso che è giusto, si può mettere ancora una.
0: Allora, stiamo la sente.

0: pensa ter un passant.
1: Redroemo Fanfan Cesari pesu sobra logo che gli è consagrato dopo sa canzone Mamma Badria e ma continua a parlare di parleremo di tutte le canzoni ma da qui a poco sentiremo una canzone scritta da Gian Pedro Ristori. Voglio parlare di vostro mistero, aveva tuo garçon caffè eccetera, ma a chi è da si è entrato in Spignivoga oggi se c'è Spignivoga i pompieri?
2: A sere già ne di noi tutto ne essendo verso di caffè fece l'orientario in corti e a 18 anni mi sono diventato l'appello. Ha giocato l'armata all'US7 in Brignole. E da questo ha passato un concorso di provvisionale, che ha riuscito. E poi dopo, quando si è venuto, continuavo a fare un mistero di volontario, e dopo sono entrato come provvisionale.
1: E dopo questa specializzazione è già di montagna, quando è che l'hai messa? Perché si è stato attirato da questa specificità di già di un mistero?
2: Allora, nel mistero di Bompio, si è stato mica che a Uvogo e ai soccorsi ci sono di noi specialità. E specialità di uscire tu a montagna, ho fatto tutta la mia formazione a Lenza, all'École nazionale di ski e dell'alpinismo.
1: E di Chamonix, dove?
2: E no, a Chamonix. E c'è quattro specialità. A neve, i soccorsi della neve, tutte le tecniche della neve, uiaccio, tutto ciò che dice tecnica come mettere le broche, come spiazzarsi i soccorsi e tutto, il ski,
1: yeah,
2: e l'escalade. E da questi, una volta avuto questi quattro esami di radio, si è come chef di caravana e come specialità di guide sapeur-pompier.
1: D'accordo, dunque questi si è sono sì specialista di queste quattro discipline, guiaccio, a neve, eccetera, eccetera. E dunque, lei praticato quanto tempo sul mistero in montagna? Mica pompiere, ma in montagna, una ventina anni appena e più?
2: Pendente 30 anni, poco questo, 35 anni.
1: Allora, sono sicuro che questi non avete dei ricordi a tempo tragico, sono bossi lì, perché preparando le missioni, e forse più gioiosi, ma...
2: C'è parecchi viure che mi rivenono, soprattutto quella di Dragon de B, il marito delle montagne rudali.
1: C'était un hélicoptère qui s'était crashé avec malheureusement.
2: Ecco, strumento è buono, assai su corsi, assai bide salvate, non solamente umane, ma di noi animali. Che lui sia cabre inerpellate o gani intuvonati in delle rotte.
1: Ne provito per fare un'occhiata al vostro violo, perché è lui noi ha seguito i vostri bassi. Ma mica solo la fare a montagna di buon piede, ma di noi, non roganto, di un copiacore di Zoabo.
2: È tremendo. Mica perché che lo violo, ma è tremendo.
1: E poi sentiamo cantare con il gruppo Sperterra, abbiamo visto la televisione che ci parlava d'alpinismo, giusto? Perché ha pratica l'alpinismo.
2: Mica solamente per cantare, ma di noi, questione di tecnica, di scalata burra, penso che in Corsica. Voglio mica metterlo davanti, ma nemmeno andare.
1: Sì, da sai insieme. Hai lavorato insieme in nuovo, mica? D'accordo. Interessante di lavorare con Zovio, no?
2: L'ho insegnato appena, sta oggi, Gusti, che mi veniva a cuore che lo continuassi ciò che ha cominciato.
1: E cantate in noi insieme?
2: Quando ci troviamo cantiamo, è sempre un piacere.
1: Se può forse che un giorno fare delle qualcosa insieme, mica uno staccato a spartire e uno piuttosto solo come voi. Ne venivo posto che eravamo in montagna, eravamo Guassù, faccio a transizione questa canzone di Gian Pedro Ristori che si chiama Da Guassù, che dice personalmente a livello di scrittore un KBO per Agusti, sentirete di Google ai nostri amici auditori, perché che l'avete scelta questa canzone?
2: Perché chi di una canzone come a te la tocca, a me di nuovo mi tocca.
1: Oh, incredibile.
2: E di veramente ciò che si basa oggi del mondo e ciò che si basa in Corsica in noi. E Berg di Manive, un c'è parola per dire che...
1: E poi di una maniera di dire che qua su si sta bene, perché sono quelli che sono appassionati di montagna.
2: Ecco, esattamente. E Berg, questo mondo che si passa qua di Udice, radio, e alla fine dice, voglio fare come l'Altagna e sta mise in prego su.
1: Questo mondo di meraviglia, l'ho visto dall'altura, malangoscia mi ribia, tocco a pianura, ma sono morto in montagna, senza avrei tornato più, voglio fare come l'Altagna.
2: E sta mise in prego su.
1: Ecco, no, parole magnifiche. Allora, stiamo a sentire, mica forse sana, dopo ce la manca appena un tempo, ma l'idea di va scoprire tutte queste belle canzoni, pare che l'hai scritta tu, ne mi ha parlato da qui a poco, questa è stata scritta da Gian Pedro Ristori, e poi quelli che forse sono curiosi, basta che li bieno su isco, chi ne sarà domani.
2: E anche un buco non ti erede sociale.
1: Anche un'erede sociale. Allora, stiamo a sentire da qua su con Fanfancese.

0: Aguasu, canzone scritta da Dion Pedro Vistore e cantata da Fanfan Cesare, a voi di ritrovare un tassuisco che ne sarà domani. Fanfan, suisco gusti, come è nato? Come è da avuto l'idea? Perché siete passati, mi sono scordato io, con il gruppo Alteo, ci siete stato Barricciano, la vostra Zurella, Jean Mattei, no? Questa una parola con tu che non ha questa esperienza?
1: Allora, siamo grado su gruppo con la Zurella, Jean Mattei, Charles Nicolini e Patti De Noburi e Frederic Thor. Dunque è stata una bella esperienza.
0: Ah, che è durata.
1: Abbiamo girato il mondo e abbiamo imparato di noi appena di cantare appena con la musica, perché io era piuttosto un pagliellaio, un cantare serenato e pagliele. E questi Jean mi ha aiutato della misura di Uganto in radio.
0: Ed è importante quando c'è la canta con la musica. Allora, e come si è giunto a Suisco Gusti?
1: Suisco Gusti, un giorno era in un ristorante di un amico e il padrone mi dice: canta una canzone, buon fan. Ah, io ho detto: vediamo cantare, io ho detto: non c'è manco chitarra in onda. Ha detto: chitarristo c'è? C'era Charles Jaffieri.
0: D'accordo.
1: E mi ha accompagnato a cantare due o tre canzoni. A fare passato. E un giorno mi trova d'un tabacco e mi dice: ah, un fan, giustamente ti vuole avere. Io ti dice: mi dice, volerebbe avere un affare con te, volerebbe avere un po' di vita con te a cantare. Ah, io ti allora cerchiamo di fare qualcosa. E ci siamo messi appena a lavorare, non temo canzoni e musiche, a fare così. E ha detto: c'era che tu ti metti appena per fare un disco. Ha detto che aveva un disco io. E no, ha detto: no, penso che hai la potenzialità di farlo. Ah, gli ho detto: lo opereremo. E dopo ci siamo trovati con Etienne Berfetti.
0: Etienne Berfetti, di Yannay Lalba, fra l'altro.
1: Etienne Berfetti, no? E che aveva giocato insieme. E mi dice: ma tu vuoi fare un CD. E da questi, visto che ha giù un po' di iscritti senza pretensione alcuna di seguire, ma l'abbiamo messo in musica e abbiamo lavorato. Ha giù chiamato all'amico McDaniel.
0: Ci ha partecipato per la conciatura anche sì.
1: E ha detto: vabbè, ha detto venite e fermo su CD. È nato così.
0: E poi forse c'è l'idea di laga, perché hai la ietta, l'idea non è mica di vassiuale, ma di forse di laga una traccia di ammentuato. Voilà, ecco, ci ha giù partecipato in noi.
1: Ecco, allora, non è mica sicuramente, come l'hai capito, non è mica per vincere Zulli.
0: No, questa perché si sa in corso che
1: vince Zulli, con queste idee non si ne vince mica. Boh. È giusto per dire che eri c'era anche io, per lasciare una traccia.
0: Allora, di un primo disco personale, solo. Alla fine questa esperienza, che bilancio ne va? Sei stato contento di un risultato, questa esperienza, in qualche parola?
1: Io sono contento di suo brutto, perché non pensavo mai a Union fare un sede solo, che l'amico mi ha puntato e ci siamo unti.
0: E dura come esperienza? Hai straziato o sei fatta così? Straziato nel senso che c'è la forza ribeda, ribia e canzone barricchia, o non so come la.
1: No, è stata fatta naturalmente.
0: È corsa così,
1: e poi l'registramento di McDaniel l'ha fatta con una sola presa.
0: D'accordo.
1: Dunque, l'affare è che devi andare così.
0: È andata così. Allora, ma sta sento una canzone magnifica. Allora, è vero che di appena lunga, ma Bimbi tu donna a Pia su Isco Gusti, non t'hai vigilato di 14 di giotto. Gusti, sei tu che l'hai scritta. Allora, sappiamo il tempo, le direi, anche ho scritto usano che di come sai, come che hai avuto a Sarama di scrivere non t'ha su giotto Gusti?
1: All'epoca hai visto un'emissione. Non ti ha giustamente fuggilati, che sono stati fuggilati in guerra, e soprattutto c'erano i corsi, no, che un po' di corsi sono stati fuggilati. Perché sono stati fuggilati? Perché, Sono stati sgraigati di Azodar senza capire né parlare francese.
0: Ah, io ci ho scritto.
1: Si sono trovati giusti in questo mondo di
0: l'inferno.
1: L'inferno. E ognuno pensava il ruolo del suo paese, ma questi erano per tutti per sempre. Bon, bref. E da questi si sono stati i vigilati per bisogno che non capivano e non parlavano mica il russo.
0: Un francese,
1: scusate. E l'hanno viato per traidori.
0: Yeah, yeah. Furono considerati come traidori, giusto appunto. Yeah. E sono morti senza sapere perché.
1: E a fine io, se lei hanno pensato, se lei hanno appena giuiso e di riflessione, l'hanno scritto all'inchiostro oro martiri di una nazione. Mm.
0: E d'altronde, anche a livello di musica, non ta sa canzone e un legamento non ta sa canzone c'è appena i piano, se mi sbaglio mica, per via di tutte le altre canzoni, e a mento di guavatteria c'è sui luoghi di marchi appena militari, a interrare i nostri amici. Allora, ti propongo di stare la sente, o voglio aggiustare una parola avanti di sentire?
1: Allora, la musica è di l'amico
0: Magdaniele
1: che l'ha fatta.
0: E te mi senti, allora? Un bel obiettivo di questa canzone di Vigilati e ci ritroviamo giusto dopo.

0: pe un nostru de puma și abijine moia vin. Non ta suis cu amentoa de una canzon voglio che tu ne bali perché si sta du come voi sui come solidità du chiamado e no da una famiglia che era no olo no no no bene e ha scritto una canzon per una zidella che si chiama Armel d'altronde c'è un assojo che travaille a ça ci vuoi conta perché di interessante e può dire in di generosità in radio.
1: Allora, eravamo un'animazione, in un luogo, e a me è venuto un coppio verso me, e mi dicevano, siamo stati a 50 anni, e volevamo, se la se c'è la possibilità, di fare una canzone in antamo viola. Io non conoscevo mica di tutto. Ha detto, voilà, abbiamo perso la nostra viola a 33 anni d'un cancro. Era insegnante. Ma sono stato, mi sono cascato in rage. E mi dice, l'avevo mandato apparecchi canterini, tutto il mondo mi ha promesso e niente l'ha fatta. E da questi, in me stesso mi ha detto, beh, ciò che va via. E l'avevo fatto questa canzone. Armella. E noi vat ancora a Gazarigordo e mo vatu mille CD, mille single
0: regalati
1: per la soju.
0: Donc so bandi da giusta in bandi da per aiutare la soju
1: ecco.
0: Per farlo conosce come noi avevamo appena oggi parlando. E c'è su bello ribi dove tu scrivi o coraggio o viado e a forza la via a malaeta sorte sappiado ad oida o coraggio o viado e a forza la via so che Dio ti uria in paraiso. E beh, che so parole che toccano. Allora je t'aime à sentir un pezzadello, così abbiamo un'idea, e poi soprattutto ramentiamo che ne va tu regalo e sa canzone alla soju Armel, donc quel che ci stanno a sentire, buono, bella sicuro, partecipa.
1: C'è più di mille single
0: che sono a prodigi di la soju. Qualche noda su questo e così di sa canzone, e poi ci ritroviamo per conclusione.

0: 2000, hein, sa canzone scritta da Fanfan, giusto appunto, beh, sta sojo. Ci avviciniamo a Vine Fanfan, ramento e di Godona che si degui per ustruisco, chi ne sarà domani, alle diagioni di Rigordo, d'altre. Allora, canzone in tutto ce ne 11, abbiamo parlato d'oggi, perdonatemi, d'oggi abbiamo parlato di chi ne sarà domani, di Montesua Mamma Badria, e Raighe di una canzone importante, gusti, di una dichiarazione d'amore, gusti di nuovo.
1: E poi soprattutto di la lingua, di cantioli e cantieri, di la lingua che arriva a viaggio e per andare più al di là di uso parla. Penso che sia una bella canzone nella lingua e nella canzone radio.
0: D'altre canzoni come Il mio cuore, questi si tratta di a montagna.
1: Sempre a montagna.
0: Ah, beh, questi metti dall'onore di un inno, c'è un inno quasiment.
1: A montagna la radio del mio cuore, e ogni giorno giustamente vedo un soccorso in alta montagna e all'alba. Sono stato di città dove ho un agello e ho messo un usignolo e quando ho visto questa meraviglia fuori mi è venuta a uia di vasta canzone imberendo l'agula e un movrone che corria e l'agula che figlia un movrone e mi è venuto ancora di vasta canzone.
0: Beh, c'ho lei se montagnolo è innamorato della montagna per scrivere parole simole. Dopo d'altre parole, allora, ce n'è una che è stata scritta, l'avete mintuata da Stefano Perfetti, e c'è Perfetti. Allora, anarchia. Qui si sente che l'autore era appena in serga.
1: E ha dichiarato in francese Ange Demon. Come lo dice l'amico Etienne Perfetti.
0: Ma interessante di noi sa. La sua visione, forse che ha esperti di noi, sono due visioni che sono pare, e oltre.
1: E che la giumessa è andata su ZD perché mancava un tiro. E Stefano mi dice, è una giuna, ma di appena arrabbiata. E gli ho detto, allora, arrabbiando mica, gli ho detto, parla di Corsica. Se la parla di Corsica, gli ho detto, mettiamo. E finalmente l'abbiamo messa anarchia.
0: Oggi un'altra lotta di ame, quella di l'anarchia, sola. E ultima speranza per la nostra libertà. No, invito a leggere le parole perché sono indiate e sono interessanti. Un'altra partecipazione amichevole penso è quella di Nadale Oali, con Tigun Tempio. Qui siamo piuttosto una dolcezza.
1: Nadale Oali, un buedo di Porto e Ciaccio. E ho messo questa canzone perché aveva questa canzone appena per me quando eravamo a Alte Oce. E mi vengono ancora di rimetterla perché è veramente una bella immagine per Corsica. Tigun Tempio, tutti lamenti di Londi, o gore che dà sempre più. Parla di Corsica, di tutta la sua splendore.
0: Tu si tarave conda e grana che dà un mondo tu. Nadale Oali che ha scritto che un'altra. Questo è appena. Cerca capire. Un paese è dolla. Allora, hai fatto una canzone in tasso paese, una canzone appena go boy.
1: Allora, un paese è dolla, ti spiego. All'epoca.
0: Perché io?
1: Feci ancora cavallo e si giunto gusti a cavallo.
0: Per questa che la sonorità della canzone la ritroviamo.
1: Per fare una corsa d'endurance, gusti. E se tu vuoi, hai il droit di questo paese magnifico, anche gente magnifica di noi che abbiamo scontrato, discutato e siamo diventati amici.
0: Posso bello i luoghi, quello.
1: Magnifico. E questo paese è dolla che è stato arruinato per bisogno di hanno fatto un barrage, questi. Dunque hanno rasato le boghe di gas e di castagni e ora c'è un lago. Ma questo lago è diventato prezioso per questo luogo.
0: È diventato anche una risorsa.
1: Ecco. E mi sono detto, te, avevo una canzone, e come sono giunto a cavallo, mi sono messo appena come essere un cowboy, ho detto, una specie
0: di mischio. Io si risente attraverso la scelta di amore.
1: Si mischio country, dicevo io appena.
0: Country, esattamente. Allora, ma sta sempre l'ultima telefonata, l'ultima canzone, perdonatemi, che dice dunque O Dragolino di Amonagi. Allora, questa è stata scritta da qualche sì, che non è più di suo mondo, Gregale, près di Filippi. Allora, questi dice. la dia in francese, il y a un'ambiance particolière. Ci si pare veramente se non paese, cala durante una moraietta, fa che un dragolino e poi bende la sua roba, fa cerca bende la sua roba, tutto qui. Avanti di venire a sa canzone e di va a vina con sa canzone, torna una barula ui, tu su progetto di disco, penso che là i vende non ta scena, no do gabo ava un concerto, che è previsto, mica un lasai.
1: Beh, so all'ascolto di tutte le proposizioni, e perché mica, ma cerca di fare qualcosa, soprattutto anche i studio Rigordo, perché amava una scena in Ajaccio. E se hai gente interessata, siamo pronti a...
0: Si è aperto e pronto a, sì, a divenire un disco. Sì. Il disco che si chiama i gubi, i nostri amici che ci stanno a sentire, chi ne sarà domani all'edizione Rigordo, allora ci magida con Tragulino e Monagia, direi dell'ambiente, gustidie, ci si barisse qualche tempo d'arredo, comunque. E perché l'hai scelta questa canzone?
1: Allora, Tragulino per fare un corpo a Manella di Gorti, che all'epoca cantava o Tragulino, e di girare in duo con Jean-Baptiste Pouligani, e ha messo un po' di parole in più, che lo sia cortelli, cortellini, cortellone, zappe, zappette, zappone.
0: Sei tu chi facevo il dragolino e chi parla, chi bandia di roba.
1: Ecco, allora il dragolino partia con le garrettine a Zomula e poi un bello giorno è giunta a Vittura Grimpiazzalo e D'Agostia ha finito d'andare di paese in paese a bande, ma quando lui di paese in paese gli venne a lui a cantare e si continua a cantare.
0: Allora, ma vedi questa sa canzone allegra, che si sente una certa allegria in questa canzone. Ti ha ringraziato, facci i due di regola. Lunga e bella strada fiorita a te i due e poi di noi sul progetto musicale. Spiego che avremo l'occasione di sentirlo non ta scena e poi obbligare di fare altre cose con te e con altri.
1: Beh, ti ringrazio perché anche se c'è gente come te che mette sempre l'onore.
0: Per tutti, siamo qui per tutti.
1: E per tutti, giustamente. Ti voglio ringraziare di osare dire o di osare fare e di osare dare. Ti ringrazio.
0: So io.
1: E vi prego un buon ascolto per Suzede, spero che lui vi piacerà.
0: Di sicuro.